0: bella radio.
1: Canzoni napoletane. Maria Nazionale, Chiù Assaie.

canzoni napoletane. Valeria Giuffrida, che stronzo sei?

0: Canzoni napoletane. Marsica, tu sei una carezza d'intall'anima.
1: Sempre primo giorno, tutta è vuota che te vega. Se l'aria che respira, per me l'unico bene. Io che giochi agnuto, con l'occhio è una creatura. La stringiamo più forte, fammi sentire sicura. Stasera viene a parlare, dolce trase in te pensiera. Mi porta assai lontana, tornando fino a ieri. Addono vaso sola, formavo ogni paura. Addo tutte parole, fornevano in tua scura.

0: canzoni napoletane.
1: Rico Femiano, Sonnammurato.

0: canzoni napoletane.
1: Raffaello e Luca De Vivo, chi ci sarà?
2: Odio

Canzoni napoletane. Sal da Vinci e Ornella Vanoni, senza un motivo.

0: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.
1: Luciano Caldore a Chiù Bella Sposa. Come

bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane. Maria Nazionale, mi farai morire.

0: canzoni napoletane. Mario Rea, solo con te.
1: Quando in fondo basta tu, per fare tutto più facile. Quando vado voglia a te, pure si sta ma appiccicata, e tu dici non parla più.

0: al chiaro di luna sulla riva del mare. Chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella, Bella Radio. Canzoni napoletane.
1: Tony Marciano, particolare e bella.

0: radio. Bella.
1: Canzoni napoletane.
2: Rosario Miraggio, Stelle Stelle Telle.
3: Sì.

0: rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio, canzoni napoletane.
2: Gianni Vezzosi, la sua festa.
3: È inutile

0: accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È Bella.
1: Bella Radio.
2: Bella Radio. Bella.

canzoni napoletane. Maria Nazionale, te voglio bene assai.

Lui che ha spento la tua luce ti ha rubato segni e croce. Quando parli non ti sente, non ti fa mai complimenti. Non ti porta mai un regalo perché è troppo materiale. Non gli scappa una guaglione, un piezze mascalzone.

Canzoni napoletane. Mauro Nardi, Primme e

0: canzoni napoletane. Anthony, senza parlare.
1: E mi piace quando stiamo appiccicati, e mi piace quando pensi che stanati, si sapesse che può avere, ti perdesse.

Quando arriva troppo tardi, tu mi aspetti. Quando rispetti, tu mi fai. E mi piace pure quando roba fatta amore, tu mi parli se nascesse un creatore. O volessi per sentire sicuro, sicuro che io non te l'assassi. E mi piace quando femmine capire.

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella Radio. Canzoni napoletane.

bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane.

0: per tutti i dispositivi.
1: Bella Radio.
2: Canzoni napoletane.
3: Mr. Hyde e Emiliana Cantone. Questione e core.
4: Ora su una mente una questione core. I sentimenti potenti che non trovano pace, sta riposa una scusa.

Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.

canzoni napoletane. Francesco Zerbo, Quacqua

0: Chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella. Bella radio. Canzoni napoletane.
1: Nico Desideri, crescerai.

0: poter rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane.
2: Gianni Fiorellino. Simona cosa sola?
3: Tu prometti.

0: non sanno di quanto mi va bene.
1: Quando ci mettete mi fa muro.
0: Ma che ne sanno di quanto.
1: Io ti cantavo sempre sta canzone. Come eri scornoso. A nascondivo le emozioni. E se io destino ha voluto che ci eravamo incontrati. Che sta canzone che ci faccio un sacco.

0: canzoni napoletane. Gianni Celeste e Chiume piace.
1: Tutto che...

0: Bella Radio.
1: Sono le 4 e 58 minuti.
2: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È Bella.
1: Bella Radio.
2: Bella Radio.
3: Canzoni napoletane.

0: Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare. Quelle che più classiche non si può. Su Bella Radio, Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica. Bella.
1: Romantica come non mai.
0: È un'emozione che va dritta al cuore. È Bella.
1: Bella Radio.

0: dall'epoca d'oro della canzone napoletana, su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare.
1: Stai ascoltando
2: la musica di Bella, Bella Radio.

Bella Group. C'è stato un tempo in cui, come per magia, le note musicali e i versi delle canzoni sono scesi giù dal cielo come per incanto. I musicisti e i poeti li hanno acchiappati con le mani e ne hanno fatto canzoni su Bella Radio. Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

e la camma cercava sempre il rosio, che ne freschezza è tutta simpatia, non sta passando più per questa via, chissà che l'anno di

Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare. Quelle che più classiche non si può. Su Bella Radio, Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

dall'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare.

0: Bella Radio.
1: Sono le 6 in punto.
2: Non lo hai ancora fatto? Fallo adesso. Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno un

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella Radio. Canzoni napoletane.
2: Maria Nazionale, palcoscenico. Sì!

su massima la mozza vera. Tu sei più bello di un mondo con me. Non ci sta nada più femminile. Tu non sei uno, non sei uno, sei cento per me.

0: Sono rimasto chi le tanto tempo fa, ma sta sempre chi lulla che va a parlare. Avvelene e caramella che bucia, ma non cagna verità che fantasia. Forza colpe tutte che sta è pura mia, qualche volta per trovare una compagnia. Mi scordava cattiveria e gelosia, ora penno cuore a casa mia.
1: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.
1: Non pentirti ti fa male, sono stati il gaggio sbagliato, a te credere sincero l'ho fatto.
2: Franco D'Amore, Non pentirti.
3: Questa sera sarà l'ultima per noi.

0: canzoni napoletane. Marco Calone, nata con Matte.
1: Faccio

giorno e vado si da già vasa. Ma pare una creatura questo dell'acqua e mare, a me tu si ora respira che

tra poco c'è Marina. Passa nata nottata insieme a te più bella ancora, pure ci li sta città. E voglio a te per sempre, tu non si rovente, per me sei tutto cosa.

sbagliato studiando. Oggi fa 80 anni è diventato un capriccio. E non si sente più chi la napoletana. E non si sente più le canzoni napoletane.

0: canzoni napoletane.
1: Fabiana e Nando De Marco, Sì, non si tu.

0: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella. Bella radio. Canzoni napoletane.
1: Antonio Cannata. Cara terra mia.
2: Indevi

0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Bella radio.
2: Bella. Canzoni napoletane. Fabrizio Ferri, Pazzo e te.
3: Che effetto fa? A ci sfuggiamo.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio. Per rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
0: Accendi Bella.
1: Bella radio. Canzoni napoletane.
2: Giusy Attanasio, Mal d'amore.

0: Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi. Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: Canzoni napoletane.
3: Ida Arendano, L'inferno.
4: C'è una brutta verità

0: Canzoni napoletane. Maria Nazionale e Mr. Hyde, questione e core.
1: Cora solamente una questione, cora. I sentimenti ti indevi che non trovano pace, sarà una cosa, una scusa, po'.

0: senza permesso.
1: E tutto può cagnare.
0: L'amore è come l'acqua.
1: Rumare un fondo e va.
0: Si asciutto un goglio sala.
1: Rimane in se ne va.
0: L'amore non avvisa.
1: E gli asa vi aspetta.
0: Trasa senza permesso.
1: E tutto può cagnare. Bella.
2: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
3: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
2: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
3: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
2: Pippo De King. La scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
3: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
4: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella Radio. Bella Radio.
6: Canzoni napoletane.

0: canzoni napoletane.
1: Nino D'Angelo, Amici come prima. Non do.

0: noleggiare un'auto. Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
1: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
0: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
1: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
0: 342 64 18 410.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
3: Bella radio. Canzoni napoletane.

canzoni napoletane. Sebastiano Toro, Bedda come una rosa. Sono solo.

0: revisione in scadenza.
1: La tua auto è pronta per la strada. Non aspettare, non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme. Controlli completi, professionalità e sicurezza, nel rispetto di tutte le normative. E con ogni revisione ricevi un buono benzina in omaggio. Devi cambiare gomme? Gatto Gomme ti offre pneumatici nuovi in promozione e usato garantito, a prezzi competitivi. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno. A Catania, in via Plebiscito 231. Info 095 723 1314.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: E se il posto più bello per festeggiare fosse proprio quello dei sogni? A Catania arriva Joy Park, il nuovo grande mondo del divertimento per grandi e piccini. Playground, feste da sogno, compleanni, baby shower, sale dedicate alle feste dei bambini e agli eventi degli adulti. Info 375-1417-299. La magia prende vita sabato 31 ottobre con una grande festa in via Acquicella 239. Personaggi Disney, trampolieri, giocolieri e tanto divertimento con bella radio in diretta. Start ore 18. Joy Park, il divertimento non ha età.
3: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352 086 8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
7: Bella è sempre con te.
8: Bella Radio, canzoni napoletane.
9: Bella Radio.
10: Sono le 8 e 2 minuti. News.
11: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Il maltempo continuerà a interessare l'Italia con acquazzoni fino a sabato, quando sono previste ampie, schiarite e temperature tra i 22 e i 23 gradi, mentre dalla prossima settimana arriveranno correnti instabili e fresche in discesa dal nord Europa. Sul caso dell'omicidio di Yara Gambirasio, il figlio di Bossetti, Nicolas, è intervenuto in televisione durante una trasmissione su Rai 2 dicembre, dichiarando che suo padre non ha ucciso la ragazza e sostenendo di non aver mai visto un caso con così tanti errori. La Toyota ha firmato un accordo quadro di alleanza strategica con i costruttori statali cinesi China, FAW e Guangzhou Automobile Group per accelerare lo sviluppo di veicoli elettrificati e intelligenti in un contesto in cui le vendite della casa giapponese in Cina restano deboli. L'incontro tra Papa Leone XIV e i giovani peruviani, previsto per il 12 novembre durante la visita del pontefice in Perù, si svolgerà allo Stadio Nazionale di Lima, anziché allo Stadio Monumental di Ate, che è stato escluso per motivi tecnici e logistici. Una persona è morta in un incidente sul lavoro avvenuto all'interno di un'autofficina in via Rocca di Cave a Roma, nella zona di Sette Camini, a causa dell'esplosione di un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia, il 118 e il servizio di prevenzione e sicurezza del lavoro. Sempre a Roma, la Polizia di Stato ha fermato un 19enne di cittadinanza tunisina e una 24enne italiana, gravemente indiziati dell'omicidio di un giovane, il cui cadavere è stato trovato in strada in via Attilio Ortis, nei pressi di Villa Gordiani. Riguardo sempre alle indagini sull'omicidio di Chiara Poggi, emerge dagli atti che Luciano Garofano, all'epoca comandante dei RIS di Parma, chiese di partecipare come osservatore a due sopralluoghi nella villetta di Garlasco, ma non fu autorizzato dall'allora pubblico ministero di Vigevano. Sempre a proposito di Garlasco, Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia sullo stesso omicidio, ha dichiarato in un'intervista televisiva di temere l'eventualità di essere vittima di un errore e che, se ci sono dubbi su qualcosa non svolto al 100%, è giusto rifare l'indagine. Il governo del Guatemala ha ammesso che l'esercito ha aperto il fuoco durante gli incidenti del 27 settembre a Uité, in cui sono morte 8 persone, consegnando alla magistratura un rapporto interno e mettendo a disposizione 107 soldati, mentre le autorità hanno rimosso il capo di Stato Maggiore. Il governo cubano ha criticato gli Stati Uniti in seguito al sequestro di 2 milioni e 800 mila litri di biodiesel destinati all'isola, con il blocco di 90 carichi diretti alla compagnia Enetec e l'intercettazione di un'imbarcazione, dichiarando che a Washington manca l'autorità morale per decidere chi commercia con Cuba. In Brasile, il senatore Flavio Bolsonaro ha attaccato il giudice della Corte Suprema Alexandre de Moraes dopo il mandato d'arresto emesso per il fratello Eduardo, condannato a 4 anni e 2 mesi di carcere, definendo il provvedimento completamente inefficace, poiché il fratello vive negli Stati Uniti. A Villa San Giovanni, la sindaca Giusy Caminiti, la giunta e il gruppo consiliare Città in Movimento hanno manifestato le proprie perplessità all'amministratore delegato della società Stretto, evidenziando la mancanza di un reale piano economico del ponte, dopo aver esaminato il parere dell'autorità di regolazione dei trasporti. La Commissione europea esaminerà le richieste italiane di flessibilità fiscale per fronteggiare l'inflazione, invitando alla prudenza e al rispetto dei piani di spesa, mentre il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti si è detto fiducioso e l'Italia ha incassato il primo via libera alla clausola di salvaguardia nazionale per energia e difesa. I prezzi del petrolio hanno chiuso in forte rialzo a New York, registrando un incremento del 3,64% e attestandosi a $91,49 al barile. Per lo sport, l'Italia comincerà domani il proprio cammino nelle qualificazioni al Premier 12, il torneo che assegna il pass diretto per i giochi di Los Angeles, affrontando 3 match decisivi paragonati a una serie finale. Per ora è tutto. A più tardi per i prossimi aggiornamenti.
0: Bella Radio. Bella Radio.
12: Le previsioni meteorologiche.
13: In collaborazione con Trebi Meteo.
14: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di venerdì piuttosto instabile sulla Sicilia, con la perturbazione che si sposta gradualmente anche al centro-sud. Il minimo di bassa pressione porterà dunque instabilità a partire dal Trapanese, dal versante tirrenico, con delle acquazioni dei temporali che poi tra sera e notte si estenderanno anche al resto della regione, fenomeni localmente di forte intensità. Ventilazione a tratti sostenuta tenderà poi a ruotare e rinforzare da ovest a nord-ovest, con temperature quest'oggi in diminuzione sul versante tirrenico e quello occidentale, e poi domani caleranno anche sul resto della regione con clima più consono al periodo autunnale. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
12: Bella Radio, bella radio. Bella Radio. Canzoni napoletane. Sal Da Vinci, e te vorria vassare.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Luciano Caldore, si è innamorata mia.
1: Quando parlo con te non mi credi, t'ha già convincere. Se tu dici per me sei importante, te mi è t'arriverà. Pensa sempre a che

0: pensavo che se potevi provare un amore così forte. Ma poi ci incontrò da te, che mi dite firma di un momento. Ma Don Maria la vuole bene veramente. Non ti ha mai suonato, perché se sei più bella e tutti i suoni che ci fatti prima di conoscere. E tutte queste parole che ti sto dicendo, ti sta dicendo pure ora. Ma non è proprio che posso sapere. Ma tu ti vuoi sposare con me?
1: Bella radio. Canzoni napoletane.

0: Non solo alcolici!
1: In grosso e dettaglio!
0: Spegni la tua sete!
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante!
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola!
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti!
0: Non solo alcolici! Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora! Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso!
1: Non solo alcolici! In via della Concordia 150 a Catania!
0: Info 348 10 50 454!
2: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
3: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
2: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
3: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
4: Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menù completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
3: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
2: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! 2 fette di pesce spada, 2 gamberoni, 2 calamari e un primo a scelta per 2 persone a soli 15 euro.
3: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.

0: Canzoni napoletane.
1: Stefania Lai, lontano a te.
2: È brutta.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: sei un artista neomelodico?
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.
5: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: aspetti, ti arrendi.
1: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Acitrezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
2: Super grande affare vendere in Eurofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
3: Le Eurofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Eurofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
4: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
5: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
4: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
5: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
4: 342 64 18 410.
6: Saia raddoppia! La qualità e le promozioni di Saia Luxury Food arrivano anche in città. Nasce Luxury Street Food, il nuovo camion con tantissimi preparati di carne a soli 9,90 € al chilo. Scegli i tuoi preparati, portali via crudi o già cotti. Se raggiungere Saia a San Giovanni Galermo in via della Montagna 43 di fronte alla Chiesa Madre per te è difficile, adesso Saia arriva più vicino a te. Ti aspettiamo in corso Indipendenza, all'altezza dell'Istituto Gemellaro. Ordina anche su WhatsApp 351-109-5473. Saia raddoppia. Il gusto si moltiplica.

0: Canzoni napoletane.
1: Caro amore,
0: Nello amato e Marilena, No core chiuso.
1: Sapessi quanta lacrima che sto cianiendo per te. Lacrime che si caressano tutto quanto stesso posto. Goppa sto mondo, stesso nato mare. E tu fu suo padrone.

0: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.
1: Sono ancora qua per capire che vostro amore rimma che vuoi fa. Trova tu la soluzione, io per te farò anche finta di star bene, ti maledirò senza fartelo sapere. Tu fammi capire se non ci tiene più
2: Rosario Miraggio. Va.

0: O cora, sarà chi su sabatani.
1: Immagina la tua casa un'osi di eleganza.
2: Un'osi di eleganza.
1: Pavimenti che risplendono di stile. Ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: piena, in bambina.
1: Chiamo, va giù. Quello poi è pure controllato, no? È normale, no? Ma chiamo pure io. Infermiera! Infermi!
2: Bella radio. Canzoni napoletane. Giovanna De Sio e Leo Ferrucci, come t'amo?

0: E se il posto più bello per festeggiare fosse proprio quello dei sogni? A Catania arriva Joy Park, il nuovo grande mondo del divertimento per grandi e piccini. Playground, feste da sogno, compleanni, baby shower, sale dedicate alle feste dei bambini e agli eventi degli adulti. Info 375-1417-299. La magia prende vita sabato 31 ottobre con una grande festa in via Acquicella 239. Personaggi Disney, trampolieri, giocolieri e tanto divertimento con bella radio in diretta. Start ore 18. Joy Park, il divertimento non ha età. Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
1: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
0: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure è già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
0: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare ogni giorno.
2: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Bella radio.
2: Sono le 9:02.
3: Bella radio. Bella radio.
2: Le previsioni meteorologiche.
3: In collaborazione con Trebi Meteo.
4: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di venerdì piuttosto instabile sulla Sicilia, con la perturbazione che si sposta gradualmente anche al centro-sud. Il minimo di bassa pressione porterà dunque instabilità a partire dal Trapanese, dal versante tirrenico, con delle acquazioni dei temporali che poi tra sera e notte si estenderanno anche al resto della regione. Fenomeni localmente di forte intensità. Ventilazione a tratti sostenuta tenderà poi a ruotare e rinforzare da ovest a nord-ovest, con temperature quest'oggi in diminuzione sul versante tirrenico e quello occidentale, e poi domani caleranno anche sul resto della regione con clima più consono al periodo autunnale. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio.
2: Bella radio.
3: Bella radio. Canzoni napoletane.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Oh, oh, oh, bella, bella, bella radio.
3: Canzoni napoletane.

Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore.

0: inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
0: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
3: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
4: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
3: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
4: Polpette, spiedini, involtini, salsicce ed altre specialità pronte per essere cucinate.
3: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania, in via Gramsci 86.
4: E a Catania, in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
1: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376 268 2990. Lo ripeto, 376 268 2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.

0: Bella radio.
1: Bella. Canzoni napoletane.
2: Emiliana Cantone. Sempre, sempre.

0: rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio. Canzoni.

0: casa. La tua auto è pronta per la strada. Non aspettare, non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme. Controlli completi, professionalità e sicurezza, nel rispetto di tutte le normative. E con ogni revisione ricevi un buono benzina in omaggio. Devi cambiare gomme? Gatto Gomme ti offre pneumatici nuovi in promozione e usato garantito, a prezzi competitivi. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno. A Catania, in via Plebiscito 231. Info 095 723 1314.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
3: Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. Tre formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
4: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: sei un artista neomelodico?
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.
5: Bella Radio.
6: Canzoni napoletane.
7: Andrea Sannino, Cebottù.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella
2: Radio. Canzoni napoletane. Renzo Arbore. Che lalla.

0: canzoni napoletane. Gioele Spadaro, Sole, Mare e Discoteca.
1: Questo è

0: esperto, ma ci sono pure.
1: Ma bella.
2: E se il posto più bello per festeggiare fosse proprio quello dei sogni? A Catania arriva Joy Park, il nuovo grande mondo del divertimento per grandi e piccini. Playground, feste da sogno, compleanni, baby shower, sale dedicate alle feste dei bambini e agli eventi degli adulti. Info 375-1417-299. La magia prende vita sabato 31 ottobre con una grande festa in via Acquicella 239. Personaggi Disney, trampolieri, giocolieri e tanto divertimento con bella radio in diretta. Start ore 18. Joy Park, il divertimento non ha età. Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
3: Saia raddoppia! La qualità e le promozioni di Saia Luxury Food arrivano anche in città. Nasce Luxury Street Food, il nuovo camion con tantissimi preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo. Scegli i tuoi preparati, portali via crudi o già cotti. Se raggiungere Saia a San Giovanni Galermo in via della Montagna 43 di fronte alla Chiesa Madre per te è difficile, adesso Saia arriva più vicino a te. Ti aspettiamo in Corso Indipendenza, all'altezza dell'Istituto Gemellaro. Ordina anche su WhatsApp 351-109-5473. Saia raddoppia. Il gusto si moltiplica.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: rispondi, io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane. A tutte le ore.
7: Bella è sempre con te.
8: Bella Radio, canzoni napoletane.
9: Bella Radio.
10: Sono le 10 in punto. News.
11: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. I consiglieri comunali Andrea Barresi e Paola Parisi sono intervenuti sulla mancata individuazione dell'area per la Fiera dei Morti a Catania, definendo inammissibile il rimpallo sulla sede e chiedendo che l'evento venga ospitato alla Villa Bellini. Restando in città, il negozio fisico continua a resistere all'avanzata del digitale, confermando come la possibilità di vedere, provare i prodotti e confrontarsi direttamente con gli addetti resti una funzione che lo schermo non può sostituire in occasione dei 90 anni di storia di uno store locale. Sempre a Catania, il Monastero dei Benedettini e il Giardino di Via Biblioteca ospiteranno la nuova edizione di Vulcanica, il quarto spin-off del Catania Book Festival, dedicato al tema dei diritti ad abitare e restare. A riposto, questa mattina, gli studenti dell'Istituto di Istruzione Superiore Amari Rizzo Pantano e i rappresentanti del Comitato Cittadino hanno consegnato all'amministrazione comunale un nuovo gioco a dondolo a due posti per i bambini di Torre Archirafi, acquistato grazie a una raccolta fondi per riparare ai danni causati dal ciclone Harry. A San Giovanni La Punta, i titolari del ristorante Sushi Nikko hanno diffuso sui social le immagini delle telecamere di sorveglianza dopo che quattro clienti, dopo aver regolarmente pagato il conto, hanno rubato il barattolo delle mance destinato ai camerieri. In merito alla protesta dei lavoratori, un gruppo di 141 dipendenti somministrati dell'azienda siciliana Trasporti, tra cui 100 autisti e 41 meccanici, ha manifestato davanti alla presidenza della regione per chiedere l'approvazione di una norma ad hoc che ne garantisca la stabilizzazione. Per quanto riguarda il settore vitivinicolo, l'Istituto regionale del vino e dell'olio ha promosso le prime tappe del progetto Autunno in Cantina, che ha fatto tappa alla tenuta bastonaca di Vittoria e alle tenute Navarra di Butera, prima di sbarcare sull'Etna e sui Nebrodi. Per lo sport il Catania registra un dato significativo nella classifica delle presenze negli stadi, posizionandosi al 17° posto assoluto in Italia, con una media di 15.793 spettatori al Massimino, superando diverse piazze della cadetteria e della massima serie. Per ora è tutto, a più tardi per i prossimi aggiornamenti.
0: Bella Radio. Bella Radio.
12: Le previsioni meteorologiche.
13: In collaborazione con Trebi Meteo.
14: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di venerdì piuttosto instabile sulla Sicilia, con la perturbazione che si sposta gradualmente anche al centro-sud. Il minimo di bassa pressione porterà dunque instabilità a partire dal Trapanese, dal versante tirrenico, con delle acquazioni dei temporali che poi tra sera e notte si estenderanno anche al resto della regione, fenomeni localmente di forte intensità. Ventilazione a tratti sostenuta tenderà poi a ruotare e rinforzare da ovest a nord-ovest, con temperature quest'oggi in diminuzione sul versante tirrenico e quello occidentale, e poi domani caleranno anche sul resto della regione con clima più consono al periodo autunnale. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
12: Bella Radio.
15: Bella.
8: Canzoni napoletane.
16: Rocco Hunt, Wake Up.

0: attimo. Accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza. Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Bella

0: Canzoni napoletane. Enzo Caradonna e Fabiana e Faienera.
1: Chisto gora vat

0: canzoni napoletane.
1: Franco Calone, a figlia mia.
2: Vieni qua, papà. Ti ci racconta una storia. Caso non modo posso raccontare. Abbracciamo una poco. Abbracciamo una poco. Come si cresciuto, figlia mia, io per te ringrazio a Dio, si stai qua vicino a me. Modo voglio raccontare una storia che fa parte del passato.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Super grande affare, acquistare da Oro Follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia.
2: Le Oro Follie non si fermano mai. Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio o rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi. Oro Follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gellone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
3: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
4: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
5: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
4: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
6: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
7: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
8: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
7: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
8: 342 64 18 410.

Sarebbe assurdo nasconderti che ti amo. Basta guardarmi negli occhi e mi si legge chiaro. Amo tutto di te, anche i difetti che hai. Sono vita per me e tu lo sai. Anche quando a volte mi fai arrabbiare, basta un tuo sorriso per farti perdonare. Ed è proprio in quel momento che capisco che senza di te non trovo pace dentro di me. Ma chi so pazzi te? Ed è giusto, ca tutto che stelle a sapere.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Bella Radio.
3: Canzoni napoletane. Francesco Zerbo, Dolce Bambolina.

canzoni napoletane. Checco Dani, m'è mannato in astinenza.

0: evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menù completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! 2 fette di pesce spada, 2 gamberoni, 2 calamari e un primo a scelta per 2 persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
3: Bella radio. Bella radio.
4: Canzoni napoletane.

chiama vita. È per capire si per me. E vota, non do saccerice la parola che la prova. Ma tu mi puoi capire a papà. Pur sempre contando con la me. Non ti scorda mai. Papà, sta sempre non passare a te.

0: canzoni napoletane. Tommy Riccio, Lurde Mavuta.
1: Io che non saccio perdere con te, perché tu credi solamente a me. Non sono abituato a ste parole e me ne stai cacciando rindo cuore. Sono troppo assai sbagli insieme a te.

0: Da questo momento, on air su Bella Radio TV. Buongiorno bella gente.
1: Buongiorno bella gente.
0: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente. Sondaggi, giochi, consigli e molto altro. E voi siete pronti a interagire con noi? Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.
2: Sono le 10:50, purtroppo, insomma, è un po' tardi, però buongiorno bella gente. Buongiorno, buongiorno a tutto il popolo di Bella Radio, canzoni napoletane. Fino a mezzogiorno saremo insieme per questo 9 di ottobre del 2026, anche per quest'oggi, sì. 9 ottobre 2026, fino a mezzogiorno insieme, fino a mezzogiorno con la nostra bella musica, con i vostri messaggini, con le vostre telefonate e quant'altro, perché questa è Bella Radio, canzoni napoletane, già. E chi altro se no? E allora, visto che ci siamo, andiamo in musica, sì che andiamo in musica. Voi intanto preparatevi per chiamare 095 8739 658. Lo ripeto, 095 8739 658. Sì, e questo è il numero per telefonare in diretta, il 388 8292 885. Utilizzatelo per mandare i vostri messaggini su WhatsApp subito, immediatamente. Intanto arriva lei, Maria Nazionale, Tuocma Ancora, qui su Bella Radio TV. Canzoni napoletane, già, ci sono io, c'è Milena insieme a voi.

0: radio. Canzoni napoletane.
1: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Buongiorno bella gente.
4: Buongiorno bella gente.
3: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.
5: Ci sono e già. Buongiorno bella gente con Milena qui su Bella Radio, canzoni napoletane. Abbiamo iniziato da poco, pronto?
6: Buongiorno Milena.
5: Però ci siamo con le vostre telefonate, infatti abbiamo lei, abbiamo la nostra Stefi come sempre, come tutti i giorni. Non manca mai lei, è sempre in prima fila. Riesce a prendere la linea subito e immediatamente. Allora Stefi, visto che ci sei, vai.
6: Saluto tutto lo staff della radio. Emre Baffio, Bella Stella, Sandina, Giammiero Napoli.
5: Sì.
6: Vorrei ascoltare Joseph, tu non lo sai.
5: Ok, va bene, ti saluto.
6: Ciao
5: bella, ciao a lunedì, buon fine settimana. Allora, è già perché siamo ormai a venerdì, per cui insomma il fine settimana è partito, dobbiamo dire. È già domani e dopodomani non ci saremo, ci siamo oggi, però poi ritorniamo ovviamente lunedì, come sempre, come sapete ormai, chi ci segue da tempo ormai lo sa, no? Allora, vediamo un po' cosa troviamo sull'angolo messaggi. Ecco, più che vedere, sentiamo. Allora, buongiorno per Ettore Rossitto. C'è un ti voglio bene immenso da parte del figlio. E poi, ciao bella gente, sono Onda. Mi fai ascoltare Rosario Miraggio? Grazie. Ma a te piace tantissimo Rosario Miraggio, devo dire, perché ogni giorno vedo un po' che insomma ho scoperto questa cosa e che me la richiedi sempre. Pronto?
7: Buongiorno Bella Radio.
5: E buongiorno Franco, abbiamo il nostro Franco. Allora Francuzzo, buongiorno anche a te caro, ormai insomma siamo qui, siamo giunti al fine settimana e che si fa? Si deve fare qualcosa, no? Ci dobbiamo organizzare per questo fine settimana, che dici?
7: Penso
5: tu che
7: sì.
5: Che dici? Penso di sì. Allora, io stavo preparando l'argomento di oggi, così, insomma, vediamo un po'. Allora, visto e considerato che oggi è venerdì, di che cosa possiamo parlare? Vediamo un po'. Allora, adesso vediamo, dai, intanto qual è il tuo dramma del weekend? Dai, parliamo del dramma del weekend. Sei per il relax assoluto oppure gita forzata? A casa tua cosa si preferisce?
7: Non ce n'ho preferenze, mia giornata.
5: Voi cosa preferite di solito fare il fine settimana? Gita? No, perché andiamo in gita, vai, forza, spostiamoci, no, a casa no?
7: L'ultimo tempo sinceramente è stato a mangiare a mani alte.
5: Allora la gita la fai, non ci stai a casa a fare relax?
7: No, siamo state bronze, mani alte.
5: Che bello, dai. Ecco, che bello. Questo fine settimana hai già in programma qualcosa?
7: No,
5: niente, vabbè. Quindi riposo, vabbè. Ok. Però insomma magari ogni tanto lo fai, insomma, c'è quando la fai la gita, c'è quando la gita, per modo di dire, gita, no? Ad esempio sei stato a Maniace, tipo, è una forma comunque di uscita.
7: Ma allora la mia fuggita perché io non guidai, stavo a guidare io mi sentivo.
5: Ecco, va bene. Allora, ti ci hanno portato. Vabbè. Ok. Facciamo qualche allora, salutino, caro.
7: E allora salutiamo.
5: Andiamo, dai.
7: Per la radio.
5: Sì.
7: Giuseppe Lofaro, famiglia.
5: Ok.
7: Mia cognata okay. Leonardo.
5: Sì.
7: Gaetano da Crevina, Lia da Cattanestetta, Franco Rassista e tutti quelli che ascoltano per la radio.
5: Va bene.
7: Se mi
5: va
7: puoi
5: bene.
7: Ascoltare di Tony Marciano, dammi a te.
5: Dammi a te, di Tony Marciano, va bene, ok. Va
7: grazie,
5: bene,
7: Milena.
5: ti auguro buon fine settimana, relax, ascoltate, oppure insomma se combini qualcosa poi mi fai sapere se combini qualcosa, va bene?
7: Va bene Milena, ciao,
5: alla prossima. Ma di questi tempi ci sono sagre, cose insomma organizzate, sicuramente sì, quanti di voi si stanno organizzando con la gitella domenicale o insomma quella di sabato, domenica, insomma, vabbè, fatemi sapere. 095 87 39 658 è il nostro numerino telefonico, ma c'è anche l'altro numero, quello che serve per mandare i messaggi, così come ha fatto, sentiamo chi.
4: Buongiorno Milena, sono Giusy. Un sì. Amo tantissimo a mio marito Davide, lo amo tanto. Lo penso sempre,
5: sì.
4: Andiamo alla nostra Noemi, una canzone in particolare che mi ha dedicato mio marito Davide, Andrea Zeta, Ti voglio e ti cerco.
5: Ti voglio e ti cerco,
4: di Andrea
5: va
4: Zeta.
5: Bene, va bene.
4: Ciao Milena, grazie.
5: Ciao cara, ciao, alla prossima. Va bene, intanto ci dobbiamo fermare, pubblicità, abbiamo il meteo, vediamo un po' che tempo fa questo fine settimana, domani dovrebbe piovere qui a Catania, oggi c'è un temporale nel centro proprio della Sicilia, non so di preciso in quale località, ma segnala un brutto temporale. Domani pioverà qui da noi, così dicono le previsioni. Vediamo un po', dai.
3: Buongiorno bella gente.
8: Buongiorno bella gente.
3: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.
9: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
10: Revisione in scadenza.
9: La tua auto è pronta per la strada. Non aspettare, non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme. Controlli completi, professionalità e sicurezza nel rispetto di tutte le normative. E con ogni revisione ricevi un buono benzina in omaggio. Devi cambiare gomme? Gatto Gomme ti offre pneumatici nuovi in promozione e usato garantito a prezzi competitivi. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno. A Catania in via Plebiscito 231. Info 095 723 1314. E se il posto più bello per festeggiare fosse proprio quello dei sogni? A Catania arriva Joy Park, il nuovo grande mondo del divertimento per grandi e piccini. Playground, feste da sogno, compleanni, baby shower, sale dedicate alle feste dei bambini e agli eventi degli adulti. Info 375-1417-299. La magia prende vita sabato 31 ottobre con una grande festa in via Acquicella 239. Personaggi Disney, trampolieri, giocolieri e tanto divertimento con bella radio in diretta. Start ore 18. Joy Park, il divertimento non ha età.
11: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Bella radio.
2: Sono le 11 e 4 minuti.
3: Bella radio.
1: Le previsioni meteorologiche.
3: In collaborazione con Trebi Meteo.
4: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di venerdì piuttosto instabile sulla Sicilia, con la perturbazione che si sposta gradualmente anche al centro-sud. Il minimo di bassa pressione porterà dunque instabilità a partire dal Trapanese, dal versante tirrenico, con delle acquazioni dei temporali che poi tra sera e notte si estenderanno anche al resto della regione. Fenomeni localmente di forte intensità. Ventilazione a tratti sostenuta tenderà poi a ruotare e rinforzare da ovest a nord-ovest, con temperature quest'oggi in diminuzione sul versante tirrenico e quello occidentale, e poi domani caleranno anche sul resto della regione con clima più consono al periodo autunnale. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: E allora, la voce di Veri Milani qui su Bella Radio con Sei Mio. Sentiamo un po' chi abbiamo al telefono. Pronto?
1: Pronto, buongiorno Elena.
0: Pippo, Pippo da Palagonia. Buongiorno mio caro, buongiorno, come va? Come stai?
1: Qua abbiamo il tempo nuvoloso, ma di piovere.
0: Non se ne parla. Io stamattina avevo letto che nel centro proprio della Sicilia, non so in quale località di preciso, perché non sono riuscita a decifrare bene sta località, però comunque è temporale, c'è scritto che c'era un brutto temporale.
1: Come ho sentito io ho capito verso il Trapanese.
0: Verso il Trapanese.
1: Hanno fatto questo immeterno.
0: Comunque domani pioverà, zona Catania domani pioverà.
1: E dobbiamo andare a raccogliere le castagne domenica, speriamo con Antonino
0: qua. Domenica non lo so che tempo fa. Comunque allora gita domenicale per raccogliere le castagne, sì, vi siete organizzati?
1: Con il mio caro amico fratellino Antonino.
0: Bene.
1: Oramai sono uno della famiglia qua.
0: Certo.
1: Mi portano a raccogliere le castagne.
0: Senti, ma tu sei uno di quelli che ti piace organizzarti il fine settimana oppure preferisci stare a casa a fare relax?
1: A proposito, qua in Militello, qua di Catania, c'è la Fiera della Mostarda.
0: Sì.
1: Se uno lo sente.
0: Sì,
1: c'è
0: già
1: la Fiera della Mostarda.
0: Sì, vabbè. Esatto. C'è la Sagra della Mostarda, infatti.
1: Poi noi l'ultima.
0: Carino, lo fanno carino lì a Militello, perché ci sono stata qualche anno fa, era tutto carino, organizzato bene.
1: Ora poi noi l'abbiamo qua l'ultima domenica di ottobre.
0: Anche voi fate la Sagra della Mostarda?
1: No, perché non abbiamo figli in India noi.
0: Ok.
1: La possiamo fare poi a marzo la Sagra dell'Arancia. Non possiamo,
0: fate quella dell'Arancia, certo, ovviamente.
1: Periodo, noi qua non ci
0: certo, va bene, dai. Allora.
1: Vogliamo salutare tutti gli amici di Radio Bella.
0: Ecco, vabbè, facciamo quattro saluti, vai.
1: Saluto la Peccata, a Calogero, a Primo della Svizzera, a tutti, a Tefi.
0: Va bene.
1: A Bagno di Nuovo, perché questo qua è un ragazzino.
0: Cosa?
1: Mi fa degli scherzi, siamo stati un pochettino freddi veramente, ma perché io ci sono giornate che non voglio scherzare, no, non voglio di scherzare.
0: Ci sono giornate che uno magari non ha voglia, vero? Hai ragione.
1: In base io sono così con i caratteri.
0: Ma che abbiamo oggi? Che abbiamo, Pippuzzo? Che ti è successo?
1: No, sono più contenta perché mi hanno invitato per andare fuori questa gita, ora sono più contento.
0: Ecco, meno male, dai, meno male, visto? Perché comunque a te piace, vero? Non ti piace stare a casa?
1: No, io sì, non mi piace andare fuori a prendere aria,
0: girare, vedere posti nuovi. Va bene.
1: Poi la tagliamo perché c'è.
0: Va bene, va bene.
1: Io sono cresciuto a Catania, ho lavorato quasi 7-8 anni nell'impresa Costanza e dormivo una pensione che c'è sicuro.
0: Sì, bene, bene.
1: Io lo conosco bene, mi piace girare.
0: Ecco, ti piace. Bravo, fai bene. Fai bene.
1: Ero piccolino, non ero grande così.
0: Va bene. Certo, fai bene girare, vedere posti nuovi. Va bene, Pippo, ti auguro.
1: Metto una canzone a piacere tuo.
0: Va bene, metto una canzone a piacere mio. Ti saluto.
1: Ciao Milena, ciao, buona giornata.
0: Ciao caro, ciao, buon fine settimana. Ciao, buona raccolta delle castagne.
1: Ciao,
0: salutami Antonino. Ciao. Va bene, 095 8739 658, per chi vuole chiacchierare in diretta qui con me. Intanto arriva Joseph, Tu non lo sai. Canzone che mi ha richiesto la nostra Steffi per Alfio.

0: Buongiorno bella gente.
1: Buongiorno bella gente.
0: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente. Con Milena su Bella Radio TV. Bella.
2: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: La voce di Valeria l'abbiamo appena ascoltata qui su Bella Radio con questa bella canzone che dobbiamo dire da qualche mesetto che è venuta fuori e la stiamo finalmente ascoltando. Bella, devo dire, complimenti a Valeria. Tra l'altro ieri Valeria è stata anche qui all'interno dei nostri studi ieri pomeriggio e ha avuto modo proprio di presentare questo suo nuovo lavoro. E buongiorno, è sempre brava Valeria, t'ha già cancellato questo il titolo della sua canzone. E buona giornata a te Valeriuccia, un bacino, un bacino. Allora, belli di bella, sì, parliamo di questo argomento, parliamo dell'argomento come trascorrerai il tuo fine settimana, che tipi siete per i vostri fine settimana, siete quei tipi che fanno le gite, che organizzano, oppure che ve le fanno fare forzatamente queste gite a vostro, magari anche se voi non volete farle, insomma c'è qualcuno che le organizza per voi e poi insomma vi ritrovate a farle, oppure proprio siete voi di quelli che organizzate il tutto, o siete invece quelli che amano rilassarsi nel weekend. Ci sono diversi tipi di persone. Ad esempio, ci sono quelli che il venerdì sera dicono: nel weekend non si sta a casa. Ecco. E voi lo dite, eh? Ecco, e dicono: nel weekend non si sta a casa. Ti organizzano la sveglia alle 7 del mattino, gli amici, no? Gli amici del gruppo con i quali insomma a volte si esce, si va a mangiare la pizza, sono quelli che vi organizzano la sveglia alle 7 del mattino per andare magari a raccogliere le castagne, così come farà Pippo insieme all'amico Antonino. Ma come vi siete organizzati? A che ora vi siete organizzati? Perché di solito quando si va a raccogliere le castagne si va presto, bisogna vedere la strada, ecco, quanta strada c'è. Ovviamente a volte ci si deve svegliare anche prima, no? Alle 7 è già tardi. E quindi siete quelli che insomma fanno questo, che si puntano alla sveglia a quest'ora? Oppure preferite andare al centro commerciale fino allo sfinimento, ecco, e vi portano lì al centro commerciale, poi voi insomma questi amici che vi portano fino allo sfinimento e voi, oh porca miseria, magari insomma io avrei voluto dormire, no, c'è la moglie, no, andiamo al centro commerciale. O siete quelli che il fine settimana insomma preferite non togliere il pigiama per 48 ore? Ecco, fine settimana significa stare a casa, totale relax, in pigiama, Ecco, se provate a proporgli una passeggiata ti guardano male, come per dire: mi vuoi mandare lavori forzati? Non esiste. Ecco, poi ci sono quelli invece che dicono: questo weekend ci riposiamo. E poi passano il sabato tra meccanico, spesa grande al supermercato, perché di solito no? Cioè, vabbè, la spesa facciamo sabato, macello, sabato, confusione, a non finire, un manicomio di gente, code con la macchina, oddio. Insomma, si arriva la domenica sera più stanchi di quando invece si è finito di lavorare il venerdì. Che tipi siete? Ecco, fatemi sapere. 095 87 39 658, confessatevi che programmi avete per questo weekend. Siete liberi di vegetare sul vostro divano? Ecco, senza che nessuno vi dice nulla, vi stanno trascinando a forza in qualche gita fuori porta? Mandatemi i vostri messaggini 388 8292 885, oppure 095 8739 658.
1: Buongiorno bella gente.
2: Buongiorno bella gente.
1: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: Saia raddoppia. La qualità e le promozioni di Saia Luxury Food arrivano anche in città. Nasce Luxury Street Food. Il nuovo camion con tantissimi preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo. Scegli i tuoi preparati, portali via crudi o già cotti. Se raggiungere Saia a San Giovanni Galermo in via della Montagna 43 di fronte alla Chiesa Madre per te è difficile, adesso Saia arriva più vicino a te. Ti aspettiamo in Corso Indipendenza, all'altezza dell'Istituto Gemellaro. Ordina anche su WhatsApp 351 109 5473. Saia raddoppia, il gusto si moltiplica. C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto.

0: Io ti credevo, Anto e Beni, qui su Bella Radio, canzoni napoletane. Le abbiamo appena ascoltato. Ecco, è il loro primo esordio con questa canzone, ma dopo ci saranno tante novità per loro. Allora, 095 8739 658 è il nostro numerino telefonico per le vostre dirette, appunto, per le vostre dirette telefoniche. E andiamo con qualche messaggino, sentiamo questo qui.
1: Buongiorno Milena, sono Stefi, sono dello Stato Bella Radio.
0: Va bene, Stefi comunque aveva telefonato, quindi stoppiamo il messaggino. Buongiorno dottoressa. Oh, è il mio segretario. Io dovrei dire buon pranzo, scherzo. Saluto Bella Stella, è vero. Saluto Bella Stella, la signora Santina, Giampiero Napoli, la signora Dorotea, Sebastiano Toro, Antonio Mascali, grazie dottoressa. Puoi mettere un bel brano a piacere tuo. Buon weekend, un bacio grande. Saluto anche Stefi con un abbraccio. Ok, va bene, Selvuccio, vi scuso. Grazie, grazie, grazie. Sentiamo quest'altro. 3, 2, 1, via.
2: Buongiorno Milena, buongiorno.
0: Buongiorno.

0: Buongiorno.
1: Saluto Double Fish.
0: Sì.
1: Saluto Brunotti di Maurizio Spambinato. Pubblicito. Nessuno escluso.
0: Nessuno escluso.
1: Se mi fai ascoltare una bellissima canzone di Corrado e Andrea Stramotto.
0: Vabbè. Ciao. Alla prossima. Anche per te salutiamolo il nostro Francesco Calogero. Ed intanto vediamo un po' qui. Vediamo chi è che scrive. Scrive Patrizia, dice: buongiorno, mio marito è da lunedì che mi dice sabato andiamo sull'Etna a raccogliere le castagne, a prendere un po' di fresco. Io già lo so come va a finire, ecco, 3 ore di fila in macchina, io che mi congelo i piedi e torniamo a casa con 3 castagne. 3 castagne e mal di schiena, ecco, ma chi me lo fa fare? Ma perché, dai, ma perché 3 castagne? In questo periodo ce ne sono tante, eh. Vabbè, vediamo quest'altro. Allora, il mio venerdì sera è rovinato dall'annuncio di mia moglie. No, dai, perché Angelo, perché? Domani dobbiamo andare al centro commerciale per comprare le scarpe ai bambini. Per me non è una passeggiata, è una condanna a morte senza condizionale. Aiuto questi mariti che si ritrovano ad andare nei centri commerciali. E poi tu a volte li vedi lì nei corridoi, no? Li vedi lì con tutte le cose sul braccio, la borsa, le cose dei bambini. Messi lì che aspettano così, bloccati, fermi. Va bene, Luciano Colombrita, vattenne, qui su Bella Radio.

0: Luciano Colombrita con Battenne qui su Bella Radio. Pronto, buongiorno, con chi parlo?
1: Sì, buongiorno, parli con...
0: Franco, sei...
1: Parli con Antonio Mazzano.
0: Sei tornato.
1: Cantare una canzone da Franco da Tre Mestieri?
0: Sì, vabbè, prima dovevo andare, avevo altre cose da passare. Ci sono le canzoni in promo.
1: Ecco,
0: che hanno gli orari stabiliti e quindi mi devo attenere a questo. Però è pronta la canzone di Tony Marciano, va bene?
1: Va bene,
0: tranquillo, che ora arriva. Intanto ora arriva Salvo Veneziano e lo devo mandare in onda.
1: Ciao Melena.
0: Ciao, alla prossima. Ciao Francuzzo. E vabbè, ho anche un altro messaggio che mi arriva che dice così: allora, il weekend per me è un miraggio. Il sabato tra spese e pulizie si vola. La domenica c'è il pranzo da mia suocera con 28 parenti. Entri all'1 ed esci alle 6 del pomeriggio. In coma praticamente per tutto quello che abbiamo mangiato. E lunedì per me è un giorno, finalmente un giorno di riposo. Allora, chi si firma è praticamente... come ti firmi? Aspetta un attimo perché non ho capito come ti chiami. Vabbè, fammi sapere come ti chiami. Intanto è arrivato sto messaggino, ma non mi fa sapere come si chiama. Ci fermiamo un attimo, pubblicità. Dopo arriva Veneziano, Salvo Veneziano con la sua canzone. E poi ancora insieme qui su Bella Radio. È ovvio, no? È ovvio. Cosa volete di più? Questa è Bella Radio, canzoni napoletane.
2: Buongiorno bella gente.
3: Buongiorno bella gente.
2: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.
4: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare. E se il posto più bello per festeggiare fosse proprio quello dei sogni? A Catania arriva Joy Park, il nuovo grande mondo del divertimento per grandi e piccini. Playground, feste da sogno, compleanni, baby shower, sale dedicate alle feste dei bambini e agli eventi degli adulti. Info 375-1417-299. La magia prende vita sabato 31 ottobre con una grande festa in via Acquicella 239. Personaggi Disney, trampolieri, giocolieri e tanto divertimento con Bella Radio in diretta. Start ore 18. Joy Park, il divertimento non ha età.
5: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
4: Le calde arroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
5: Le calde arroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
4: Le calde arroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
2: Buongiorno bella gente.
3: Buongiorno bella gente.
2: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV. Bella.
6: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
7: Un'oasi di eleganza.
6: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: E questa è la canzone che mi ha richiesto l'amico Franco da Tremestieri, ecco, Tony Marciano. Era questa, vero? Sì, e questa è la canzone che mi avevi richiesto. Ci ha azzeccato, sì, Modenga a te. Va bene, la sentiamo ancora in sottofondo. Eccola che scorre e va. Intanto il buongiorno arriva anche da Salvo Filetti, che vuole dedicare una canzone al suo collega Marcello e al collega Salvuccio e a tutti noi. Ecco, vabbè, si conclude così, con questa chiusura così molto molto strumentale, quasi, insomma, tutta strumentale. Va bene, abbiamo la nostra amica Maria da Pachino, che ha mandato il suo bel messaggino vocale. Sentiamo Maria da Pachino.
1: Buongiorno, bella radio, buongiorno alla radio, sono Maria da Pachino. Sì. Grazie, che sono un'impresa di tuo stato, della vostra famiglia.
0: Ecco, sì.
1: Persone, io chiamo tutte le persone che sono tutti i giorni. Come sì. Come passano quando mondo bene, quando sono andato a stare su di colore, non solo questo.
0: Ha preso il volo, Maria.
1: Mi sono tutti guardati da su, e da tutta la sette famiglia, la sua famiglia, la famiglia, tutti. Poi ho sentito di fare tutte le belle canzoni che fai dopo l'amore di...
0: Ma sono le
1: 11:05. Con tutta l'anima.
0: Va bene, adesso vediamo. Adesso vediamo se arriviamo a mettere questa canzone d'amore, va bene? Intanto, diciamo pronto, pronto?
2: Donelluccia, buongiorno!
0: Oh, Francesco, avevo già fatto sentire il tuo messaggino.
2: Lo so.
0: C'è qualcosa che volevi dirmi?
2: No, ho chiamato per darvi un buon pranzo a tutti.
0: Ah bene. Va bene, ok. Ti saluto, allora, buon pranzo, ciao, alla prossima.
2: Ciao
0: Calogero, ciao Francesco, ciao.
2: Ciao.
0: Buon weekend, ciao. Va bene, poi c'è chi scrive così: buongiorno, hai messo la canzone, non l'ho sentita. Chi sei? Sei Giusy? Aspetta, che cosa vedete? Voglio e te cerco, arriva dopo, è già pronta, ok, l'ho preparata, tranquilla, pronta, è tutto pronto, ragazzi, io accontento tutti, ma tranquilli, è tutto pronto, le canzoni che mi avete richiesto sono tutte pronte. Intanto dovevo leggere un messaggino a proposito del nostro argomento di oggi e a proposito, insomma, del weekend, di quello che farete questo weekend, insomma, come trascorrete il weekend, eccetera. E allora vediamo. Mariuccia scrive: allora, sapere cos'è weekend per una mamma, vuoi sapere? Cambiare luogo di lavoro. Invece di stare in ufficio, stare, insomma, nel luogo di lavoro, stai a casa a fare tre lavatrici, stirare le camicie, cucinare per tutti, e quando torna il lunedì, insomma, uno fa festa perché si lavora di meno. È vero, il weekend per una mamma è tremendo, si lavora di più perché a casa veramente... Cioè, stando fuori al lavoro, lavorando fuori casa, rientrando a casa, ragazzi, e giustamente poi trovi un macello, non ci si ferma un attimo, è tutto un lavoro, dal lunedì alla domenica, non esistono weekend per una mamma. Innamorarsi, e poi Rosario Miraggio, ho scelto questa, va bene, cara la nostra simpatica amica, aspetta, com'era Onda? Sì, Onda che mi aveva richiesto. Poi puoi ripetere? Sì, Salvo Filetti vuole dedicare una canzone al suo collega Marcello e al collega Salvuccio e a tutti noi. Ma certo. E poi dice: saluta tutti i miei colleghi, grazie, digli a Salvuccio che deve lavorare. Salvuccio, cerchiamo di lavorare, innamorarsi, e poi Rosario Miraggio. Sempre.

0: Buongiorno bella gente.
1: Buongiorno bella gente.
0: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente. Con Milena su Bella Radio TV. Buongiorno bella gente.
1: Buongiorno bella gente.
0: Buongiorno bella gente.
2: E niente, niente, siamo arrivati proprio al termine, dai, non abbiamo più tempo, per cui accorciamo il tutto. Devo salutare Lia da Caltanissetta, buongiorno Liuccia, buon fine settimana anche a te tesoro, salutiamo anche Tony D'Antoni e tutto il suo patronato. Salutiamo anche tutta la Napoli Fish, buongiorno Napoli Fish, buongiorno Santina, buongiorno a voi cari, state lavorando? Giampiero, com'è? Tutto a posto? Oh, bene, bene, andate alla Napoli Fish a scoprire che bontà, tutta la bontà del pesce che trovate lì, sia crudo che cotto, anche preparati e quant'altro. Salutiamo anche gli amici dell'Obbistica della Ceramica di Sciacca, Luciana, Rossella, insomma un po' tutti, anche il marito. E poi devo andare avanti, sì, andiamo avanti. Salutiamo Bella Stella, salutiamo tutti gli amici che ci ascoltano sempre, tutti coloro che scrivono. Ecco, salutiamo anche la Biddazza. Oh, Dorotea, buongiorno. Tutto bene, Franco dalla Svizzera, tutto bene, ci sei, stai lavorando, cosa farai questo fine settimana? Fammi sapere, mi farai sapere il prossimo lunedì ovviamente, non ora perché sto per andare via. Ecco, sto per andare via, ma volevo lasciarvi così con una curiosità. Ecco, chi ha avuto un cagnolino di voi? Io ne ho avuto uno. Ecco, vi è mai capitato di sentire il vostro cane emettere un lungo sospiro? A me sì. Dovete sapere che non è sempre solo una risposta emotiva. No, prima di tutto sospirare è un riflesso spontaneo tipico dei mammiferi per stirare i polmoni ed evitare il collasso degli alveoli. Già. È una cosa spontanea che gli viene. Quando invece ha un significato emotivo, il contesto e il linguaggio del corpo fanno la differenza. Infatti, relax e piacere, orecchie e coda rilassate, occhi sereni, ecco, dimostrano che insomma si stanno, sono emotivamente rilassati. Invece quando si annoiano, e se lo fanno in un giorno di pioggia o dopo essere rimasti soli, è un invito a giocare insieme. Ecco, se vi accorgete che magari lo fanno dopo essere stati lasciati da soli. Invece stress o ansia, se al sospiro si accompagnano sbadigli, leccate di labbra, coda tra le gambe, orecchie schiacciate. Ok, va bene, a volte imparano che sospirando ottengono subito le vostre coccole. Vi è mai successo che il vostro cagnolone insomma fa così? Fateci caso, va bene. Allora bella gente, io ho concluso, vado via, vi lascio ovviamente con le canzoni che mi avete richiesto, tranquilli che arrivano tra poco. È ovvio, tutte le altre canzoni che mi avete richiesto, anzi, arriva subito Gioele Spadaro ed ecco la sua canzone che chiudiamo l'appuntamento di oggi, il titolo della sua nuova canzone Tre Rose, lo stiamo per ascoltare, chiudiamo con questa canzone che è molto molto bella e poi arriva tutto il resto, arrivate Voglio Te Cerco, che mi aveva richiesto la nostra Giusy. E poi metteremo anche Gigi Finizio ed altro. Va bene, a voi tutti come sempre, baci, bacini e bacio. A lunedì, buon fine settimana, buon weekend e per chi andrà in montagna, buona raccolta delle castagne. Ciao a tutti.

0: sei un artista neomelodico?
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.
1: Bella.
5: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite, nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Super grande affare vendere da Orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
8: Le Orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
9: Revisione in scadenza.
10: La tua auto è pronta per la strada. Non aspettare, non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme. Controlli completi, professionalità e sicurezza, nel rispetto di tutte le normative. E con ogni revisione ricevi un buono benzina in omaggio. Devi cambiare gomme? Gatto Gomme ti offre pneumatici nuovi in promozione e usato garantito, a prezzi competitivi. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno. A Catania, in via Plebiscito 231. Info 095 723 1314.
11: Non solo alcolici.
12: In grosso e dettaglio.
11: Spegni la tua sete.
12: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
11: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
12: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
11: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
12: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
11: Info 348 10 50 454.
13: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
14: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
13: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
14: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
13: 342 64 18 410.
15: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
16: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Bella Radio.
17: Sono le 12 e 8 minuti.
1: News.
18: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Si profila il rischio di autostrade a passo di lumaca in Sicilia. Se non si risolveranno i problemi di sicurezza delle infrastrutture, sulle autostrade A18 e A20, il limite di velocità potrebbe essere abbassato a 60 km orari. Per protestare contro questa situazione, i sindacati CIGIL, FILT e FILLEA hanno annunciato una manifestazione per il 21 ottobre sulla A18, C, Atania-Messina. Nel comune di Acireale, un giovane di 21 anni, residente a Giarre, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il controllo e il successivo arresto sono avvenuti in nottata all'incrocio tra via Loreto e via Cristoforo Colombo, dove il giovane ha tentato la fuga alla vista dei militari. Sempre ad Acireale, l'ufficio del giudice di pace di Corso Umberto riprenderà l'attività di asseverazione di perizie e traduzioni giurate. Il servizio, precedentemente sospeso per una riorganizzazione interna, tornerà attivo con l'apertura di uno sportello dedicato ogni martedì mattina. Nelle campagne di Palagonia, la polizia ha denunciato 5 persone originarie di Catania a seguito di una corsa clandestina di cavalli. L'intervento degli agenti della questura è scattato dopo l'acquisizione delle immagini della gara illegale. Un 26enne di Bronte è stato denunciato dai carabinieri per rapina ai danni della sua ex compagna. Secondo la ricostruzione dei militari, l'uomo avrebbe aggredito fisicamente la ragazza all'interno di un'auto per poi sottrarle il telefono cellulare. Restando a Bronte, i lavoratori dell'igiene ambientale beneficeranno di un aumento delle ore lavorative. Grazie a un accordo firmato dai sindacati con l'impresa appaltatrice Eco.car, il contratto di 25 dipendenti part-time passerà da 32 a 36 ore settimanali. Nel quartiere San Cristoforo di Catania, un minorenne di 17 anni è stato arrestato dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Piazza Dante. Il giovane è stato bloccato a bordo di uno scooter mentre trasportava dosi di crack e denaro contante. La regione siciliana ha potenziato il piano di reclutamento per il triennio tra il 2026 e il 2028, prevedendo un incremento delle assunzioni. Con 724 posti in più rispetto alle stime iniziali, il totale dei posti disponibili sale a 3.641. Sempre in ambito regionale, la regione ha avviato l'erogazione dei contributi per il cosiddetto bonus lavastoviglie, il sostegno economico destinato alle famiglie per promuovere il risparmio idrico. Su oltre 1.100 richieste pervenute, 918 famiglie sono state ammesse al pagamento. Nel catanese, un'operazione straordinaria dei carabinieri della compagnia di Paternò ha portato all'identificazione di 108 persone e al controllo di 92 veicoli, con l'emissione di sanzioni per 20.000 euro. Spostandoci nel palermitano, i carabinieri hanno arrestato a Sciara un 35enne accusato di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo è stato pedinato lungo le strade del centro abitato e bloccato subito dopo uno scambio con un cliente. A Barcellona Pozzo di Gotto, l'autopsia eseguita sul corpo della 31enne Jasmine Chauduri non ha evidenziato segni di lesioni. Per chiarire le cause del decesso della studentessa palermitana, trovata morta nella sua abitazione, saranno ora decisivi i test tossicologici. Nel territorio delle Madonie, ad Alimena, si rinnova l'appuntamento con la sagra del fico d'India e del masticuttè. La manifestazione prevede degustazioni, show cooking e momenti di intrattenimento dedicati ai prodotti tipici locali. La città di Monreale si prepara a vivere una giornata di grande musica per le celebrazioni del quarto centenario del Santissimo Crocifisso. L'antivilla comunale ospiterà un concerto dell'ensemble di archi della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana, arricchito dall'alto patronato della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Per lo sport, al termine della partitella disputata contro la Primavera a Torre del Grifo, Emilio Longo, Gabriel Lunetta ed Eddica Bianca hanno fatto il punto sul momento del Catania, sottolineando la volontà comune di crescere e costruire un gruppo solido. Per ora è tutto. A più tardi per i prossimi aggiornamenti.
3: Bella Radio. Bella Radio.
19: Le previsioni meteorologiche.
3: In collaborazione con Trebi Meteo.
20: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di venerdì piuttosto instabile sulla Sicilia, con la perturbazione che si sposta gradualmente anche al centro-sud. Il minimo di bassa pressione porterà dunque instabilità a partire dal Trapanese, dal versante tirrenico, con delle acquazioni dei temporali che poi tra sera e notte si estenderanno anche al resto della regione, fenomeni localmente di forte intensità. Venti d'azione a tratti sostenuta tenderà poi a ruotare e rinforzare da ovest a nord-ovest, con temperature quest'oggi in diminuzione sul versante tirrenico e quello occidentale, e poi domani caleranno anche sul resto della regione con clima più consono al periodo autunnale. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
21: Canzoni napoletane.
22: Andrea Zeta, Te voglio e Te cerco.

0: evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! 2 fette di pesce spada, 2 gamberoni, 2 calamari e un primo a scelta per 2 persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
0: Saia raddoppia! La qualità e le promozioni di Saia Luxury Food arrivano anche in città. Nasce Luxury Street Food. Il nuovo camion con tantissimi preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo. Scegli i tuoi preparati, portali via crudi o già cotti. Se raggiungere Saia a San Giovanni Galermo in via della Montagna 43 di fronte alla Chiesa Madre per te è difficile, adesso Saia arriva più vicino a te. Ti aspettiamo in Corso Indipendenza, all'altezza dell'Istituto Gemellaro. Ordina anche su WhatsApp 351-109-5473. Saia raddoppia. Il gusto si moltiplica.
2: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella. Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: esagerata che stavo dicendo di.
1: Bella radio. Bella.
2: Canzoni napoletane.

0: Canzoni napoletane. Mister Hyde e Emiliana Cantone, tu me fai a vivere.
1: Mi è appiccicato, non sappiamo sta, non è capitato mai per ora. Chi stufo cambietta non sa può studare, pure quanti.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza. Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Canzoni napoletane. Luca De Vivo e Morena, l'amore fa così.
3: Arriva all'improvviso e non sai più.

Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
0: E se il posto più bello per festeggiare fosse proprio quello dei sogni? A Catania arriva Joy Park, il nuovo grande mondo del divertimento per grandi e piccini. Playground, feste da sogno, compleanni, baby shower, sale dedicate alle feste dei bambini e agli eventi degli adulti. Info 375-1417-299. La magia prende vita sabato 31 ottobre con una grande festa in via Acquicella 239. Personaggi Disney, trampolieri, giocolieri e tanto divertimento con bella radio in diretta. Start ore 18. Joy Park, il divertimento non ha età.
3: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
4: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
3: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
4: Polpette, spiedini, involtini, salsiccia ed altre specialità pronte per essere cucinate.
3: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania in via Gramsci 86.
4: E a Catania in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.

Canzoni napoletane. Mario Forte, Si tu me vuol assà.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella, Bella Radio, canzoni napoletane.
1: Revisione in scadenza.
2: La tua auto è pronta per la strada. Non aspettare, non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme. Controlli completi, professionalità e sicurezza nel rispetto di tutte le normative. E con ogni revisione ricevi un buono benzina in omaggio. Devi cambiare gomme? Gatto Gomme ti offre pneumatici nuovi in promozione e usato garantito a prezzi competitivi. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno. A Catania in via Plebiscito 231. Info 095 723 1314.
3: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
4: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
3: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
4: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
5: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
6: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
7: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
6: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
7: 342 64 18 410.
8: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
9: Marco Calone, bionda, mora, rossa.

Bella Combination, Bella Combination. Le più richieste del giorno su Bella Radio. Le più richieste del giorno, le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Bella Combination, posizione numero 15.

0: Ivan Granatino e Paola Pezzone, Andalusia.
1: Trema la luna dietro la tua schiena, capelli scuri, pelle da gitana, tu sei bellissima.

Sensation, posizione numero 12. Rico Femiano e Giusy Attanasio. Aggiusci aiuta a te.

0: Puoi gustare vero pesce fresco con vista mare. Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
0: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
3: Saia raddoppia! La qualità e le promozioni di Saia Luxury Food arrivano anche in città. Nasce Luxury Street Food, il nuovo camion con tantissimi preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo. Scegli i tuoi preparati, portali via crudi o già cotti. Se raggiungere Saia a San Giovanni Galermo in via della Montagna 43 di fronte alla Chiesa Madre per te è difficile, adesso Saia arriva più vicino a te. Ti aspettiamo in Corso Indipendenza, all'altezza dell'Istituto Gemellaro. Ordina anche su WhatsApp 351-109-5473. Saia raddoppia. Il gusto si moltiplica.
4: Bella compilation. Posizione numero 10.
5: Salda Vinci, Fuga d'amore.

0: Luciano Caldore, il solito B&B.
1: Un secondo cellulare, o lasciare in da macchina per non rischiare. Ci sentiamo fino a quando arriva sotto casa.

0: Bella compilation, posizione numero 8.
1: Stefania Lei, Se occorre sceglie.

0: se il posto più bello per festeggiare fosse proprio quello dei sogni? A Catania arriva Joy Park, il nuovo grande mondo del divertimento per grandi e piccini. Playground, feste da sogno, compleanni, baby shower, sale dedicate alle feste dei bambini e agli eventi degli adulti. Info 375-1417-299. La magia prende vita sabato 31 ottobre con una grande festa in via Acquicella 239. Personaggi Disney, trampolieri, giocolieri e tanto divertimento con bella radio in diretta. Start ore 18. Joy Park, il divertimento non ha età.
1: Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menù completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
0: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! 2 fette di pesce spada, 2 gamberoni, 2 calamari e un primo a scelta per 2 persone a soli 15 euro.
0: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare ogni giorno.
2: Bella compilation. Posizione numero 5.

0: Ogni volta che penso, o coro mi sastri e poi salargo come un mare. Tu sei la cosa più bella che mi è capitata, a luce del giorno scuro. Quando parlavo, pure il silenzio addovendo musica, e quando rido con te, mi scordo tutti i guai. Ti voglio bene assai, che non si può spiegare che parole. Resta così, vicino a me, perché senza te io non so niente.
1: Bella compilation, posizione numero 4.

0: Bella compilation, posizione numero 2.
1: Gianni Fiorellino. Simmo una cosa sola.
2: Tu prometti

0: Bella Compilation.
1: Bella Compilation.
0: Le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Posizione numero 1.

0: bastarda oro follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
1: Le oro follie non si fermano mai. Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi. Oro follia, Catania, via Vincenzo Giuffreda 59 a Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
3: Revisione in scadenza.
2: La tua auto è pronta per la strada. Non aspettare, non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme. Controlli completi, professionalità e sicurezza, nel rispetto di tutte le normative. E con ogni revisione ricevi un buono benzina in omaggio. Devi cambiare gomme? Gatto Gomme ti offre pneumatici nuovi in promozione e usato garantito, a prezzi competitivi. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno. A Catania, in via Plebiscito 231. Info 095 723 1314.
4: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre e solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
5: Bella è sempre con te.
6: Bella Radio, canzoni napoletane.
7: Bella Radio.
8: Sono le 14 e un minuto.
9: News.
10: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Si profila il rischio di autostrade a passo di lumaca in Sicilia. Se non si risolveranno i problemi di sicurezza delle infrastrutture, sulle autostrade A18 e A20, il limite di velocità potrebbe essere abbassato a 60 km orari. Per protestare contro questa situazione, i sindacati CIGIL, FILT e FILLEA hanno annunciato una manifestazione per il 21 ottobre sulla A18, Catania-Messina. Nel comune di Acireale, un giovane di 21 anni, residente a Giarre, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il controllo e il successivo arresto sono avvenuti in nottata all'incrocio tra via Loreto e via Cristoforo Colombo, dove il giovane ha tentato la fuga alla vista dei militari. Sempre ad Acireale, l'ufficio del giudice di pace di Corso Umberto riprenderà l'attività di asseverazione di perizie e traduzioni giurate. Il servizio, precedentemente sospeso per una riorganizzazione interna, tornerà attivo con l'apertura di uno sportello dedicato ogni martedì mattina. Nelle campagne di Palagonia, la polizia ha denunciato 5 persone originarie di Catania a seguito di una corsa clandestina di cavalli. L'intervento degli agenti della questura è scattato dopo l'acquisizione delle immagini della gara illegale. Un 26enne di Bronte è stato denunciato dai carabinieri per rapina ai danni della sua ex compagna. Secondo la ricostruzione dei militari, l'uomo avrebbe aggredito fisicamente la ragazza all'interno di un'auto per poi sottrarle il telefono cellulare. Restando a Bronte, i lavoratori dell'igiene ambientale beneficeranno di un aumento delle ore lavorative. Grazie a un accordo firmato dai sindacati con l'impresa appaltatrice Eco.car, il contratto di 25 dipendenti part-time passerà da 32 a 36 ore settimanali. Nel quartiere San Cristoforo di Catania, un minorenne di 17 anni è stato arrestato dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Piazza Dante. Il giovane è stato bloccato a bordo di uno scooter mentre trasportava dosi di crack e denaro contante. La regione siciliana ha potenziato il piano di reclutamento per il triennio tra il 2026 e il 2028, prevedendo un incremento delle assunzioni. Con 724 posti in più rispetto alle stime iniziali, il totale dei posti disponibili sale a 3.641. Sempre in ambito regionale, la Regione ha avviato l'erogazione dei contributi per il cosiddetto bonus lavastoviglie, il sostegno economico destinato alle famiglie per promuovere il risparmio idrico. Su oltre 1.100 richieste pervenute, 918 famiglie sono state ammesse al pagamento. Nel catanese, un'operazione straordinaria dei carabinieri della compagnia di Paternò ha portato all'identificazione di 108 persone e al controllo di 92 veicoli, con l'emissione di sanzioni per 20.000 euro. Spostandoci nel palermitano, i carabinieri hanno arrestato Ashara, un 35enne, accusato di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo è stato pedinato lungo le strade del centro abitato e bloccato subito dopo uno scambio con un cliente. A Barcellona, Pozzo di Gotto, l'autopsia eseguita sul corpo della 31enne Jasmine Chaudhuri non ha evidenziato segni di lesioni. Per chiarire le cause del decesso della studentessa palermitana, trovata morta nella sua abitazione, saranno ora decisivi i test tossicologici. Nel territorio delle Madonie, ad Alimena, si rinnova l'appuntamento con la sagra del fico d'India e del masticuttè. La manifestazione prevede degustazioni, show cooking e momenti di intrattenimento dedicati ai prodotti tipici locali. La città di Monreale si prepara a vivere una giornata di grande musica per le celebrazioni del quarto centenario del Santissimo Crocifisso. L'antivilla comunale ospiterà un concerto dell'ensemble di archi della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana, arricchito dall'alto patronato della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Per lo sport, al termine della partitella disputata contro la Primavera a Torre del Grifo, Emilio Longo, Gabriel Lunetta ed Eddie Cabianca hanno fatto il punto sul momento del Catania, sottolineando la volontà comune di crescere e costruire un gruppo solido. Per ora è tutto. A più tardi per i prossimi aggiornamenti.
9: Bella Radio. Bella Radio.
11: Le previsioni meteorologiche.
9: In collaborazione con Trebi Meteo.
12: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
13: Nelle prossime ore la Sicilia comincia a essere parzialmente interessata dall'arrivo della perturbazione, ci sarà qualche nuvolamento, qualche locale piovasco temporale, soprattutto sulle aree tirreniche, sullo stretto di Messina. Sul resto della Sicilia invece condizioni ancora in prevalenza asciutte con delle schiarite, venti a tratti sostenuti da sud, con temperature che ancora risultano piuttosto elevate, massime anche oltre i 28-30 gradi, soprattutto sulle aree tirreniche. Poi da domani la perturbazione comincerà a interessare in maniera più significativa anche la Sicilia, avremo dunque delle acquazzoni dei temporali a partire dai settori tirrenici e dal trapanese, in estensione poi verso sera anche al resto della regione. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
14: Si la mattina mi scetasse e non ci stai, e se in un giorno tu morisci che te ne vai.
15: Mario Rea e Mr. Hyde, Portami Lontano.
14: Io non vivo più, se in mezzo a tanta gente io mi sento sola, se gli occhi tuoi non fanno luce rindo scura, ma poi mi scelta chi sto sonno.

canzoni napoletane. Giovanna Desio, Perdutamente e te,

0: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
1: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
0: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
1: Polpette, spiedini, involtini, salsicce ed altre specialità pronte per essere cucinate.
0: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania in via Gramsci 86.
1: E a Catania in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
0: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454. Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
3: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
0: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
3: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
0: 342 64 18 410.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
5: Saia raddoppia! La qualità e le promozioni di Saia Luxury Food arrivano anche in città. Nasce Luxury Street Food, il nuovo camion con tantissimi preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo. Scegli i tuoi preparati, portali via crudi o già cotti. Se raggiungere Saia a San Giovanni Galermo in via della Montagna 43 di fronte alla Chiesa Madre per te è difficile, adesso Saia arriva più vicino a te. Ti aspettiamo in Corso Indipendenza, all'altezza dell'Istituto Gemellaro. Ordina anche su WhatsApp 351 109 5473. Saia raddoppia. Il gusto si moltiplica.
6: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Bella. Bella Radio. Canzoni napoletane.
8: Maria Nazionale. Ciao ciao!

0: Veneto? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Oh, oh, oh, bella, bella, bella Radio.
3: Canzoni napoletane.

0: canzoni napoletane.
1: Stai ascoltando Mimmo Danni, Isso, Iessa.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare. E se il posto più bello per festeggiare fosse proprio quello dei sogni? A Catania arriva Joy Park, il nuovo grande mondo del divertimento per grandi e piccini. Playground, feste da sogno, compleanni, baby shower, sale dedicate alle feste dei bambini e agli eventi degli adulti. Info 375-1417-299. La magia prende vita sabato 31 ottobre con una grande festa in via Acquicella 239. Personaggi Disney, trampolieri, giocolieri e tanto divertimento con bella radio in diretta. Start ore 18. Joy Park, il divertimento non ha età.
1: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
0: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
0: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella radio. Canzoni napoletane. Franco D'Amore e Joseph. Non è lei.

canzoni napoletane.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è pronta per la strada. Non aspettare, non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme. Controlli completi, professionalità e sicurezza, nel rispetto di tutte le normative. E con ogni revisione ricevi un buono benzina in omaggio. Devi cambiare gomme? Gatto Gomme ti offre pneumatici nuovi in promozione e usato garantito, a prezzi competitivi. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno. A Catania, in via Plebiscito 231. Info 095 723 1314.
2: Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
3: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
2: Canzoni napoletane.

0: Bella Radio. Sono le 15 e 2 minuti.
1: Bella Radio. Bella Radio.
0: Le previsioni meteorologiche.
1: In collaborazione con Trebi Meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nelle prossime ore la Sicilia comincia a essere parzialmente interessata dall'arrivo della perturbazione, ci sarà qualche nuvolamento, qualche locale piovasco temporale, soprattutto sulle aree tirreniche, sullo stretto di Messina. Sul resto della Sicilia invece condizioni ancora in prevalenza asciutte con delle schiarite, venti a tratti sostenuti da sud con temperature che ancora risultano piuttosto elevate, massime anche oltre i 28-30 gradi, soprattutto sulle aree tirreniche. Poi da domani la perturbazione comincerà a interessare in maniera più significativa anche la Sicilia, avremo dunque degli acquazzoni dei temporali a partire dai settori tirrenici e dal Trapanese in estensione poi verso Siera anche al resto della regione. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio. Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella radio, canzoni napoletane.
2: Fabrizio Ferri era O prima

0: sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Neo Melodica. Bella
2: Radio. Ovvero.
3: Valeria Giuffrida. Taggio cancellato.

0: artista neomelodico.
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.

0: Non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
3: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
2: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
3: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
2: 342 64 18 410.

0: artista neomelodico.
1: È uscito il tuo nuovo album.
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.
5: Bella. Bella Radio.
6: Canzoni napoletane.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale.
1: Diventa la tua spa personale.
0: Lusso, design,

0: sei un artista neomelodico?
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.
5: Canzoni napoletane.
6: Bella Radio.
7: Le migliori

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare. E se il posto più bello per festeggiare fosse proprio quello dei sogni? A Catania arriva Joy Park, il nuovo grande mondo del divertimento per grandi e piccini. Playground, feste da sogno, compleanni, baby shower, sale dedicate alle feste dei bambini e agli eventi degli adulti. Info 375-1417-299. La magia prende vita sabato 31 ottobre con una grande festa in via Acquicella 239. Personaggi Disney, trampolieri, giocolieri e tanto divertimento con bella radio in diretta. Start ore 18. Joy Park, il divertimento non ha età.
1: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
0: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
0: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella Radio.

0: sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: super grande affare vendere in orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
1: Le orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
5: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere. Saia raddoppia! La qualità e le promozioni di Saia Luxury Food arrivano anche in città. Nasce Luxury Street Food. Il nuovo camion con tantissimi preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo. Scegli i tuoi preparati, portali via crudi o già cotti. Se raggiungere Saia a San Giovanni Galermo in via della Montagna 43 di fronte alla Chiesa Madre per te è difficile, adesso Saia arriva più vicino a te. Ti aspettiamo in corso Indipendenza, all'altezza dell'Istituto Gemellaro. Ordina anche su WhatsApp 351-109-5473. Saia raddoppia. Il gusto si moltiplica.
6: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: rispondi, io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
8: Bella è sempre con te.
9: Bella Radio, canzoni napoletane.
10: Bella Radio.
11: Sono le 16 e un minuto. News.
12: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. I carabinieri hanno arrestato e posto agli arresti domiciliari un 37enne di Caivano, in provincia di Napoli, datore di lavoro di un operaio edile morto all'ospedale di Giuliano in Campania, a seguito di una caduta da un capannone. L'imprenditore deve rispondere di omicidio colposo e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. Una delegazione di tassisti ha annunciato una protesta fissata per il 26 ottobre sotto la sede del Ministero dell'Economia e delle Finanze per chiedere un incontro e denunciare i rischi legati al caro carburanti. La Corte d'Assise di Vicenza ha condannato a 28 anni e 6 mesi di reclusione una badante accusata di 2 omicidi e 3 tentati omicidi commessi, somministrando psicofarmaci ad alcuni pensionati e al suo ex compagno. L'ultima ondata di maltempo ad Anzio ha provocato il crollo di una falesia al Turcotto, interessando in particolare l'Arco Muto, un promontorio situato lungo la spiaggia delle Grotte di Nerone e della Villa Imperiale. La polizia ha eseguito una serie di perquisizioni in diverse città italiane, tra cui Torino, Genova, Cagliari, Firenze, Imperia e Reggio Emilia, nell'ambito di un'operazione legata agli scontri che coinvolgono il centro sociale a Scatasuna. È partita la nuova edizione de I Navigati, la campagna di sensibilizzazione promossa per aiutare cittadini, famiglie e imprese a difendersi dalle minacce informatiche e dalle truffe online che sfruttano l'intelligenza artificiale. Per lo sport, Fincantieri partecipa per il secondo anno consecutivo alla Barcolana, con la propria barca VOR60 e un equipaggio composto da dipendenti del gruppo, confermando la presenza alla storica regata di Trieste. Appuntamento alla prossima edizione. Buon proseguimento.
13: Bella Radio.
14: Le previsioni meteorologiche.
15: In collaborazione con Trebi Meteo.
16: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore condizioni di instabilità sui settori settentrionali della Sicilia con piogge temporali sparsi che nel corso della notte si estenderanno a gran parte della regione. Qualche fenomeno rischierà di essere localmente intenso. Nel corso del weekend un po' di residua instabilità sempre lungo le coste settentrionali, altrove invece non mancheranno delle schiarite e con punte massime fino ai 24-25 gradi. Attenzione alla ventilazione sostenuta, mari infatti molto mossi. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.
14: Bella Radio.
9: Canzoni napoletane.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite, nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella. Bella Radio.
3: Canzoni napoletane.

0: scadenza. La tua auto è pronta per la strada. Non aspettare, non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme. Controlli completi, professionalità e sicurezza, nel rispetto di tutte le normative. E con ogni revisione ricevi un buono benzina in omaggio. Devi cambiare gomme? Gatto Gomme ti offre pneumatici nuovi in promozione e usato garantito, a prezzi competitivi. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno. A Catania, in via Plebiscito 231. Info 095 723 1314. E se il posto più bello per festeggiare fosse proprio quello dei sogni? A Catania arriva Joy Park, il nuovo grande mondo del divertimento per grandi e piccini. Playground, feste da sogno, compleanni, baby shower, sale dedicate alle feste dei bambini e agli eventi degli adulti. Info 375-1417-299. La magia prende vita sabato 31 ottobre con una grande festa in via Acquicella 239. Personaggi Disney, trampolieri, giocolieri e tanto divertimento con bella radio in diretta. Start ore 18. Joy Park, il divertimento non ha età.
1: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
0: Le calde arroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
1: Le calde arroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
0: Le calde arroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
2: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
3: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
4: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
3: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
4: 342 64 18 410.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: artista neomelodico.
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.
5: Bella.

Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo.

0: Bella Radio.
1: Bella. Canzoni napoletane.
2: Nando Mariano e Rossella Feltri. Voglio sapere.
3: Voglio sapere perché ti sei sbagliata quando ti cerchi e

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
0: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
0: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare ogni giorno.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
3: Per rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
4: Accendi Bella.
3: Bella Radio. Canzoni napoletane.
5: Ida Rendano e Natale Galletta e Lasseme perdere. Non parlare.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza. Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
3: E se il posto più bello per festeggiare fosse proprio quello dei sogni? A Catania arriva Joy Park, il nuovo grande mondo del divertimento per grandi e piccini. Playground, feste da sogno, compleanni, baby shower, sale dedicate alle feste dei bambini e agli eventi degli adulti. Info 375-1417-299. La magia prende vita sabato 31 ottobre con una grande festa in via Acquicella 239. Personaggi Disney, trampolieri, giocolieri e tanto divertimento con bella radio in diretta. Start ore 18. Joy Park, il divertimento non ha età.
4: Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menù completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
5: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Bella radio.
7: Sono le 17 in punto.
8: Bella radio. Bella radio.
7: Le previsioni meteorologiche.
8: In collaborazione con Trebi Meteo.
9: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore condizioni di instabilità sui settori settentrionali della Sicilia con piogge temporali sparsi che nel corso della notte si estenderanno a gran parte della regione. Qualche fenomeno rischierà di essere localmente intenso. Nel corso del weekend un po' di residua instabilità sempre lungo le coste settentrionali, altrove invece non mancheranno delle schiarite e con punte massime fino ai 24-25 gradi. Attenzione alla ventilazione sostenuta, mari infatti molto mossi. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio. Bella radio. Bella radio.
2: Canzoni napoletane.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Bella radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Paola Pezzone, o meglio innamorato.
3: Vieni

0: E se il posto più bello per festeggiare fosse proprio quello dei sogni? A Catania arriva Joy Park, il nuovo grande mondo del divertimento per grandi e piccini. Playground, feste da sogno, compleanni, baby shower, sale dedicate alle feste dei bambini e agli eventi degli adulti. Info 375-1417-299. La magia prende vita sabato 31 ottobre con una grande festa in via Acquicella 239. Personaggi Disney, trampolieri, giocolieri e tanto divertimento con bella radio in diretta. Start ore 18. Joy Park, il divertimento non ha età.
1: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
2: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
3: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
2: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
3: 342 64 18 410.
4: Saia raddoppia! La qualità e le promozioni di Saia Luxury Food arrivano anche in città. Nasce Luxury Street Food, il nuovo camion con tantissimi preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo. Scegli i tuoi preparati, portali via crudi o già cotti. Se raggiungere Saia a San Giovanni Galermo in via della Montagna 43 di fronte alla Chiesa Madre per te è difficile, adesso Saia arriva più vicino a te. Ti aspettiamo in Corso Indipendenza, all'altezza dell'Istituto Gemellaro. Ordina anche su WhatsApp 351-109-5473. Saia raddoppia. Il gusto si moltiplica.
5: Bella. Bella radio. Canzoni napoletane.

0: cantare.
1: Son cavoce che intende niente, mentre partono i bastimenti, ci rimane soltanto vento, o vento.

0: Canzoni napoletane. Franco Moreno e Mario Trevi, vient'anni fa.
1: E succedette giù e vent'anni fa, fu una telefonata rintana.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Sei un artista neomelodico?
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.
5: Super grande affare, acquistare da Oro Follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia.
6: Le Oro Follie non si fermano mai. Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio o rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi. Oro Follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gellone 110, nuova sede a Modica, via della Costituzione.
7: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
8: Revisione in scadenza.
7: La tua auto è pronta per la strada. Non aspettare, non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme. Controlli completi, professionalità e sicurezza, nel rispetto di tutte le normative. E con ogni revisione ricevi un buono benzina in omaggio. Devi cambiare gomme? Gatto Gomme ti offre pneumatici nuovi in promozione e usato garantito, a prezzi competitivi. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno. A Catania, in via Plebiscito 231. Info 095 723 1314.
9: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
10: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
9: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
10: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
11: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
12: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
11: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
12: Polpette, spiedini, involtini, salsiccia ed altre specialità pronte per essere cucinate.
11: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania, in via Gramsci 86.
12: E a Catania, in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.

0: sei un artista neomelodico?
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.
5: Sono arrivata, chiedo scusa, benvenuti, oggi un po' in ritardo, ma ci sono, raga, giornata movimentata. Ho portato il mio gattino dal veterinario, chiedo scusa. Come state? Benvenuti, sono pronta, adesso vi leggo, adesso facciamo tutto. Intanto io vi aspetto come sempre al 388-8292-885. Belli, è arrivata Mary Milani, benvenuti, welcome.
6: Nicola De Pane, esisti tu.
7: Com'è bella

0: Nicola De Pane, esisti tu su Bella Radio, sono arrivata, adesso devo... è bellissimo perché appena sentite la mia voce iniziano ad arrivare un sacco di messaggi e questa cosa è meravigliosamente bella. Allora, abbiamo un saluto per il figlio Domenico Marino da parte del papà, un saluto per Salvuccio Viscuso da parte a tutto lo staff da parte di Antonio Mascoli, poi c'è anche Stefi che saluta tutti noi, il marito Alfio chiama tantissimo e mi richiede solo noi, e poi Davide invece per le sue Giusy e Noemi. Ragazzi, tra un pochino vi accontento, adesso arriva la voce di Mario Forte, L'amore vero esiste. Io torno tra pochissimo.
1: Mario Forte, L'amore vero esiste.

0: stavo bene.
1: Quando ci mettete ma fa amore.
0: Ma che ne so nego.
1: Io ti cantavo sempre sta canzone. Come eri scornoso. A nascondivo le emozioni. E se io destino ha voluto che ci eravamo incontrati. Che sta canzone che ci faccio un sacco.

0: sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
3: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Grande Gianni, è da un po' che non lo vedo, un bacione grandissimo. Abbiamo riascoltato questo brano, anche se lui poi ha riproposto il Fai Paura 2.0. Beh, io dico la verità, a me piace sempre l'originale. È un po' così, no? Quando ascolti una volta un brano, te ne innamori, è difficile che insomma qualcun altro ti possa piacere, però ci sta tutta. Ciao Mary, buon pomeriggio, chi è che mi manda questo messaggio? Mi fai ascoltare Marco Galone, sono Onda. Ciao Onda, buon pomeriggio, Marco Galone quale? Faccio io o dimmi tu? Onda, perché hai la moto? No, io, beh, io sono curiosa, raga, non ci fate caso. Ultimamente sono intrippata con i biker, c'è una fissa nel cervello proprio. Fiume di Milano, dove si fissa? Messaggino vocale!
1: Ci vediamo domani.
0: Francescuzzo!
1: Paradise Villal.
0: Bravo!
1: Vuoi ricordare che c'è la canzone di Aris Rodi? E la piccola...
0: va bene!
1: Ami bene l'una d'una!
0: Ti voglio bene, Francescuzzo! Un bacione grandissimo! Il resto dei messaggi arriva tra un po', perché adesso è arrivato il momento del mio ultimo brano. Sì, ve lo ripropongo ancora una volta. Ancora! Ancora una volta arriva la Milani! Sei mio, solo mio!

0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: E se il posto più bello per festeggiare fosse proprio quello dei sogni? A Catania arriva Joy Park, il nuovo grande mondo del divertimento per grandi e piccini. Playground, feste da sogno, compleanni, baby shower, sale dedicate alle feste dei bambini e agli eventi degli adulti. Info 375-1417-299. La magia prende vita sabato 31 ottobre con una grande festa in via Acquicella 239. Personaggi Disney, trampolieri, giocolieri e tanto divertimento con bella radio in diretta. Start ore 18. Joy Park, il divertimento non ha età.
2: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
2: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
3: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
7: Bella è sempre con te.
8: Bella Radio, canzoni napoletane.
9: Bella Radio.
10: Sono le 18 e 3 minuti.
11: News.
12: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. Dopo una diffida presentata dal suo legale, è arrivata una denuncia per omissione d'atti d'ufficio nei confronti del comando della Polizia Municipale di Catania. La vicenda riguarda la multa per occupazione abusiva di suolo pubblico, comminata alla cantante Luna Spina Caruso, nota per la sua partecipazione a X Factor, per la quale era stata chiesta copia del verbale. Sempre a Catania, il tribunale ha revocato la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno a un uomo di 65 anni, ritenendo che sia stata superata la sua pericolosità sociale, grazie a una condotta regolare e al pieno rispetto delle prescrizioni dopo l'uscita dal carcere. Ancora nel capoluogo etneo, il comune e i sindacati si sono incontrati per definire un piano finalizzato a nuove assunzioni e concorsi, con l'obiettivo di rafforzare la macchina amministrativa e fare fronte alle carenze di organico legate ai numerosi pensionamenti. In città sono scesi in piazza i lavoratori impiegati nell'appalto del servizio di supporto assistenziale e ausiliariato del Policlinico G, Rodolico, San Marco. Il sit-in, promosso da un sindacato davanti agli uffici direzionali, è stato organizzato per esprimere timori legati ai livelli occupazionali e alle assunzioni dirette. Restando all'interno della stessa struttura sanitaria, l'azienda ospedaliera universitaria ha avviato il programma di screening neonatale per l'atrofia muscolare spinale, un intervento rivolto a tutti i neonati della Sicilia orientale in attuazione di un decreto assessoriale. A Licodia e Eubea è stato inaugurato il Cammino del Verismo, un percorso turistico e culturale sulle tracce di Verga e Capuana che unisce 6 comuni. L'avvio è stato suggellato dalla scopertura della prima targa ufficiale in Piazza Garibaldi, alla presenza del sindaco. la corsia di emergenza del raccordo autostradale 15, la tangenziale ovest di Catania, sarà interessata da una chiusura al traffico in alcuni tratti su entrambe le carreggiate. Il provvedimento, reso noto da ANAS, riguarda il percorso compreso tra gli svincoli di San Gregorio e San Giorgio e durerà fino alla fine dell'anno per consentire l'esecuzione di lavori. Nel centro storico, la polizia ha arrestato un uomo di 51 anni di nazionalità romena per detenzione di droga ai fini di spaccio. Le forze dell'ordine hanno accertato che utilizzava una cabina elettrica come deposito per nascondere cocaina e marijuana. A Giarre, il liceo Leonardo ha ospitato un incontro di orientamento nel settore agroalimentare, promosso nell'ambito di un programma scolastico nazionale per riunire istituzioni e giovani attorno alle nuove professioni. Sulle autostrade siciliane non è previsto alcun limite di 60 km orari in più rispetto a quelli già in vigore. A precisarlo è il Consorzio Autostradale Siciliano, a seguito delle verifiche effettuate dal Ministero delle Infrastrutture. A Palermo è stato firmato a Palazzo d'Orleans un protocollo d'intesa tra la Regione Siciliana, IRFIS e le prefetture di Palermo, Agrigento, Trapani e Caltanissetta. L'accordo punta a intensificare i controlli e la prevenzione amministrativa antimafia nell'ambito dei processi di erogazione dei fondi e degli appalti. La Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo di colore arancione per il rischio temporali che interesserà l'intera Sicilia. In una cantina toscana, nel deposito di Cortona, in provincia di Arezzo, appartenente alla nota azienda vinicola Marchesi Antinori, è stato compiuto un furto di circa 30.000 bottiglie di vino pregiato, per un valore stimato di 5 milioni di euro. Il colpo, avvenuto nel corso di alcune notti, ha preso di mira etichette come Solaia, Tignanello e Guado al Tasso dell'annata 2023. In Sicilia, un'iniziativa spontanea di cittadini che hanno ripulito Piazza Magione ha sollevato polemiche politiche sulla gestione del decoro urbano, con critiche rivolte all'amministrazione per la gestione del servizio di raccolta rifiuti. Per lo sport, al termine della partitella contro la Primavera, disputata a Torre del Grifo, i calciatori Emilio Longo, Gabriel Lunetta ed Eddie Cabianca hanno fatto il punto sul lavoro che il Catania sta portando avanti, raccontando in tre differenti chiavi di lettura la crescita e l'identità della squadra rossazzurra. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.
11: Bella Radio. Bella Radio.
13: Le previsioni meteorologiche.
11: In collaborazione con Trebi Meteo.
14: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore condizioni di instabilità sui settori settentrionali della Sicilia con piogge temporali sparsi che nel corso della notte si estenderanno a gran parte della regione. Qualche fenomeno rischierà di essere localmente intenso. Nel corso del weekend un po' di residua instabilità sempre lungo le coste settentrionali, altrove invece non mancheranno delle schiarite e con punte massime fino ai 24-25 gradi. Attenzione alla ventilazione sostenuta, mari infatti molto mossi. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.

0: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
1: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
0: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
1: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
0: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
1: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

Alessio Core s'innamora su Bella Radio. Ancora un buon pomeriggio a tutti. Come state? Tutto bene? Noi siamo carichissimi. Sempre 388-8292-885. Questo è il nostro numerino, continuate a scrivermi, mi raccomando. C'è il mio amicone Salvuccio che mi scrive, scusatemi, avevo dimenticato a mettere la base. Bene Milani, ricambi i saluti di Antonio Mascali con un grande saluto. E noi lo salutiamo, una buona serata. E lui mi ha mandato anche il messaggino per me. Bene arrivata a tutte, voglio salutare tutte le persone che menziono sempre con un ti voglio bene. Un buon proseguimento di programma e serata. Buon weekend anche a te tesoro, ti voglio bene. Poi c'è Maddalena per il suo amore Massimo Figuera con un grandissimo ti amo. E mi richiede solo per te la canzone di Anthony. Arriva tra un po' perché sono in ritardo come sempre. Ma va bene, dettagli. Emiliana Cantone, solo per te.

0: Non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
3: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
4: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
4: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
5: 342 64 18 410.

0: Grurevo su Bella Radio, bellissimo brano arrivato, sono accompagnato alle 18.26. Ancora un buon pomeriggio ragazzi, ciao Mary, mi fai ascoltare Storie Piccirilli di Maria Nazionale? Chi me l'ha richiesta? La mettiamo tra un pochino? Firmatevi come dico sempre, firmatevi così vi posso salutare, andiamo avanti, certo, 3888292885, messaggino vocale, questa è la mia bella Lietta.
1: Ciao tesoro, Lia sono, un abbraccio a te e a tutta la bellissima e speciale famiglia, con una buonanotte e un buon riposo. Sei grandissima e sempre speciale, unica e nessuno ti può copiare.
0: Amore,
1: sei voglio... col cuore, con affetto e vi voglio tanto, tanto bene. Saluto a Sebastiano e famiglia, con una buonanotte.
0: Ti voglio bene Lia, sei sempre nel mio cuore, sempre sempre, lo sai? Dopo vediamo se riesco a passare un brano che piace a te, intanto arriva Finizio con Più che posso.

0: Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

il nostro Sebastiano Toro, fantastico! Ti voglio bene, Sebastiano Toro, sei nel mio corazon! Allora, tra pochissimo ci salutiamo e ci sarà una nuova puntata di Sotto il cielo rosso azzurro. Tra l'altro questa di Sebastiano

Toro, la dedico al Dia perché so che a lei vi piace tantissimo. Adesso arriva anche dov'era? Oh, ha già perso la canzone. Notare che è a letta, come fosse una magia. Io torno dopo.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
2: Saia raddoppia! La qualità e le promozioni di Saia Luxury Food arrivano anche in città. Nasce Luxury Street Food, il nuovo camion con tantissimi preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo. Scegli i tuoi preparati, portali via crudi o già cotti. Se raggiungere Saia a San Giovanni Galermo in via della Montagna 43 di fronte alla Chiesa Madre per te è difficile, adesso Saia arriva più vicino a te. Ti aspettiamo in Corso Indipendenza, all'altezza dell'Istituto Gemellaro. Ordina anche su WhatsApp 351-109-5473. Saia raddoppia. Il gusto si moltiplica.

Veneziano, dove fa Murì su Bella Radio, le 18.45, tra pochissimo, nuova puntata di Sotto il Cielo Rosso Azzurro. Quindi diciamo che siamo quasi al termine. Vi ricordo che domani sera ci vediamo tutti quanti a Villa Paradise. Domani siamo lì, grande evento, ci divertiamo, raga, vi aspettiamo. Andiamo quasi in chiusura, arriva la Pina insieme ad Emiliana Cantone. Ragione e sentimento.

spento la tua luce, ti ho rubato segno e croce. Quando parli non ti sente, non ti fa mai complimenti. Non ti porta mai un regalo perché è troppo materiale. Non gli scappa una guaglione, un piezze mascalzone.

0: Stai piangendo un'altra volta, ma perché non l'hai lasciato? Tu sei scema, sei cretina, tu sei troppo innamorata.
1: Bella. Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio. Bella Radio. Canzoni napoletane.

Ida Rendano insieme a Nino D'Angelo, o Nino D'Angelo insieme a Ida Rendano, La sostanza non cambia, il brano che abbiamo appena ascoltato è proprio La solitudine. E noi con questo siamo arrivati al termine, io vi do tutti appuntamento a domani pomeriggio, no, stavo scherzando, domani è sabato, domani andiamo a fare Buidello, domani vi aspettiamo a Villa Paradise, poi qui in programma si ritorna ovviamente domenica. Eh sì, Mary sta dicendo tutte sbagliate, che hai nella testa? Niente. Il raffreddore che mi naviga nel cervello è questo. Ci risentiamo lunedì, sempre dalle ore 17 alle ore 19. Adesso ritorniamo con una nuova puntata di Sotto il cielo rosso azzurro. Rimanete con noi, un bacione a tutti, vi auguro un buon weekend e un buon fine settimana con il brano di Anthony, Quanto ti amo.

sa perché mi sa tanto un mano è uscito proprio a me. Forse perché sono diversa all'altro e poi assomigli a te. Un destino ci ha fatto un bravo. Oggi rimane per sempre, con te voglio combattere.

0: revisione in scadenza.
1: La tua auto è pronta per la strada. Non aspettare, non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme. Controlli completi, professionalità e sicurezza, nel rispetto di tutte le normative. E con ogni revisione ricevi un buono benzina in omaggio. Devi cambiare gomme? Gatto Gomme ti offre pneumatici nuovi in promozione e usato garantito, a prezzi competitivi. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno. A Catania in via Plebiscito 231. Info 095 723 1314. E se il posto più bello per festeggiare fosse proprio quello dei sogni? A Catania arriva Joy Park, il nuovo grande mondo del divertimento per grandi e piccini. Playground, feste da sogno, compleanni, baby shower, sale dedicate alle feste dei bambini e agli eventi degli adulti. Info 375-1417-299. La magia prende vita sabato 31 ottobre con una grande festa in via Acquicella 239. Personaggi Disney, trampolieri, giocolieri e tanto divertimento con bella radio in diretta. Start ore 18. Joy Park, il divertimento non ha età.
2: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
3: Le calde arroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
2: Le calde arroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
3: Le calde arroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
4: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
5: rispondi,
4: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
6: Bella è sempre con te.
7: Bella Radio, canzoni napoletane.
8: Bella Radio.
9: Sono le 19:01.
10: News.
11: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha espresso un duro commento sul premio Nobel per la pace assegnato a Navi Pillay, definendolo una decisione in cui il comitato ha perso la bussola morale e accusando la premiata di aver diffuso la demonizzazione degli ebrei. Un budget in vecchie lire e punti basati sulle sventure caratterizza la competizione del Fantamorto, che sul proprio sito italiano conta oltre 12.000 squadre iscritte. La Commissione europea ha definito profondamente deplorevole l'annuncio degli Stati Uniti di imporre sanzioni, confermando che l'Unione collaborerà strettamente con la Corte Penale Internazionale per garantire il suo lavoro e tutelare gli operatori del mercato unico. Dalla Regione Lombardia, l'assessora Terzi ha evidenziato che la realizzazione di una nuova arteria stradale in grado di collegare direttamente Seveso e Cesano Maderno è stata resa possibile grazie a un investimento di 21 milioni e 300 mila euro. Le forze dell'ordine hanno arrestato il datore di lavoro dell'operaio morto a Caivano, con l'accusa di omicidio colposo e omissione colposa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. Il giorno della tragedia, l'imprenditore aveva registrato l'assunzione, retrodatandola, e in nero lavoravano anche altre due persone. A Roma, davanti al Ministero dell'Interno, in piazza del Viminale, un'auto elettrica a noleggio ha preso fuoco, apparentemente a causa di un problema alle batterie, senza provocare feriti grazie all'intervento dei vigili del fuoco e delle volanti della polizia. In Liguria si è registrato il terzo caso di suicidio assistito, 19° in Italia, dove un uomo di 47 anni, affetto da sclerosi multipla, ha scelto liberamente di porre fine alle sue sofferenze, assumendo il farmaco necessario, assistito dal suo medico di fiducia. La Protezione Civile ha emesso un avviso meteo che prevede per domani l'allerta arancione in Sicilia e in settori di Calabria, Puglia e Campania, a causa del persistere di precipitazioni a carattere di rovescio o temporale, accompagnate da forti raffiche di vento. Il conto degli ospedali svizzeri per le cure prestate ai ragazzi italiani feriti nel rogo di Capodanno al locale Le Constellation di Crans-Montana ammonta a circa 1.600.000 euro, relativi a 12 vittime curate nella Confederazione. Monsignor Francesco Savino, vescovo di Cassano al Jonio e vicepresidente della CEI, è intervenuto sottolineando che una diretta televisiva di un'esecuzione preoccupa e che il lutto delle famiglie, in attesa di giustizia da 17 anni per 13 morti e 32 feriti, cerca ben altro rispetto a un evento mediatico. Il vice premier Matteo Salvini ha dichiarato di auspicare un contributo di almeno 5 miliardi di euro da banche e assicurazioni in vista della prossima manovra, definendolo una partecipazione volontaria alla crescita del paese da inserire nella legge di bilancio. Il commissario europeo all'economia, Valdis Dombrovskis, ha chiarito che la tassazione sugli extra profitti delle aziende energetiche resta in capo ai singoli stati membri, ritenuti nella posizione migliore per adottare misure adeguate dopo una discussione e l'avvio di un gruppo di lavoro. Tata Motors ha alzato l'offerta su Iveco di 30 centesimi, portandola a 14,40 euro per azione, per un esborso massimo complessivo di 3 miliardi e 910 milioni, definendo la proposta come la migliore e finale. A bordo di nave Vespucci, il presidente di Fincantieri Biagio Mazzotta ha dichiarato durante un convegno che la nave del futuro dovrà essere più green e digitale, puntando sulla trasformazione ecologica con l'idrogeno e guardando a lungo termine anche al nucleare marittimo. Per lo sport, in vista del Gran Premio di Singapore, il pilota Charles Leclerc ha dichiarato che il terzo posto ottenuto non è male per la partenza e che la scuderia ha ancora margini di miglioramento. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.
0: Bella Radio. Bella Radio.
5: Le previsioni meteorologiche.
10: In collaborazione con Trebi Meteo.
12: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore condizioni di instabilità sui settori settentrionali della Sicilia con piogge temporali sparsi che nel corso della notte si estenderanno a gran parte della regione. Qualche fenomeno rischierà di essere localmente intenso. Nel corso del weekend un po' di residua instabilità sempre lungo le coste settentrionali, altrove invece non mancheranno delle schiarite e con punte massime fino ai 24-25 gradi. Attenzione alla ventilazione sostenuta, mari infatti molto mossi. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.

0: sotto il cielo rosso azzurro. Sotto il cielo rosso azzurro. Una sola fede calcistica, un solo programma. Sotto il cielo rosso azzurro. Il calcio ha il sapore che gli dà. Quello rosso azzurro. Quello rosso azzurro. Una squadra. Il Catania.
1: Siete pronti a interagire con noi su Bella Radio TV?
2: E buon pomeriggio a tutti, nuova puntata, puntualissimi come sempre sotto il cielo rosso azzurro, pronti ad iniziare ma soprattutto pronti a sentirvi, perché come sempre vi ricordo che potete interagire con noi. A tal proposito vi ricordo subito i nostri contatti: 095 8739 658 qualora volete telefonare in diretta, oppure 388 8292 885 per le vostre telefonate. Vi ricordo che siamo anche in diretta su TikTok, quindi lì vi leggiamo sull'immediato. Buon pomeriggio a loro, bentornati ragazzi, i nostri tre del tavolo rosso. Posso chiamare i tre del tavolo? Ma sì, ma come capita prima. Ferdinando Toro, Luca Mammana e Pietro, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio Mary, buon pomeriggio a tutti quelli che ci sono messi in ascolto. E poi, come hai detto tu, i tre della tavola rotonda, lo puoi dire, la tavola è abbastanza rotonda, è abbastanza grande. Ci sta. Niente, come hai detto tu, hai anticipato oggi.
4: Buonasera a tutti.
5: Posso salutare?
3: No, sì, sì, scusa. Ho detto buonasera a tutti, ma soprattutto ho salutato chi ci ascolta.
5: No. Vabbè, allora noi salutiamo. Dai, Pietro, uno, due, tre. Buonasera a tutti.
2: Entralo. Scusate ragazzi, però è brutalissima detta così. Ma nel
5: buonasera, diciamo assieme. Buonasera a tutti. Ciao Mary, ciao Ferdinando.
3: Ragazzi, basta. Stavo facendo un discorso serio, però sì, non potete poi passare così.
4: È lui.
3: È sempre lui, è quello che mette sempre l'ironia su tutto. Dico, quando lo fai un po' il serio, Luca, quando cresci? Comunque, a proposito di crescita, possiamo dire che il Catania sta crescendo e questa settimana, voglio dire, si sta anche allenando a Torre del Grifo. Pietro, tu sei stato presente in questi giorni, sei stato lì a Torre del Grifo. Raccontaci un po' quella che è stata, diciamo, come ti posso dire, l'atmosfera che si respirava lì a Torre del Grifo dopo tanto tempo che, voglio dire, è rimasto chiuso.
4: Io, a proposito di questo, oggi ho scritto un articolo e ho spiegato ai lettori le mie sensazioni. Dalla sveglia, dalla barba, a prendere la moto, a salire là sopra, ad avere un po' di ansia, di emozione, a rivivere di nuovo al centro sportivo. È stato bello poter rientrare di nuovo là dentro. Abbiamo visto le condizioni, la curatela ha fatto un ottimo lavoro, perché tutto quello che si diceva era il contrario di tutto. Eravamo sicuri che il centro sportivo era in un buono stato, l'abbiamo trovato in condizioni buone, che i giocatori possono allenarsi, le palestre funzionano, gli spogliatoi funzionano, impianto idrico ed elettrico funziona, i campi sono funzionali a quello che devono fare i giocatori, il gruppo contento, abbiamo uno dei centri sportivi migliori del sud e deve essere un vanto. Per quanto riguarda il terreno da gioco è tutto normale, perché se ricordiamo anche al Massimino, quando è stata fatta la risemina, prima era giallo e poi è diventato verde. Hanno messo un tipo di terreno, un tipo di erba che si può praticare ogni giorno senza sporcarlo, diciamo. Quindi,
3: senza che poi magari diventa giallo.
4: No,
3: perché
4: il
3: è normale
4: giallume
3: che
4: di adesso,
3: tutti i giorni
4: il giallume di adesso è una cosa normalissima, che entro un paio di settimane riprenderà di nuovo ad essere verde. Anche il secondo e il terzo campo lo stanno rifacendo. Bello.
3: Questa è una cosa bella, le sensazioni sono sempre positive, perché vedere, come ha detto Pietro, un centro sportivo del genere messo a disposizione di una squadra è tanta roba.
4: Sì.
5: Ma alla fine è tutto completo? Scusa, ti faccio una domanda.
4: Mancano alcune strutture tipo foresteria e gli uffici del Catania, che ancora devono essere, tipo devono portare le scrivanie, devono portare le sedie, tutti questi mobili devono essere portati.
5: Vabbè, però manca l'arredamento. Però.
4: Manca l'arredamento, però è funzionale.
3: Però spogliatoi funzionano,
4: sì,
3: abbiamo capito.
5: E la palestra è efficiente?
4: La palestra è aperta, abbiamo visto pure le strutture dentro, i macchinari dentro che funzionano.
5: Sì, vabbè, ma già ne avevano lasciati spazi.
4: E sono sempre quelli.
3: La famosa macchina del ghiaccio?
4: Macchina del ghiaccio che dovrebbe funzionare tra poche settimane. Comunque, allenarsi in un centro sportivo è tanta roba, ragazzi.
5: Sì, ho visto l'entusiasmo di Lunetta, che dice che appena è entrato ha chiesto chi si sedeva qua, chi andava là, Sì, anche loro ho visto che erano molto entusiasti.
3: Luca, secondo te quale posto hai chiesto? Di quale giocatore? Dai, mettilo subito.
5: Perché sta domanda?
3: No, così mare, voglio vedere cosa pensi tu, dato che tu hai uscito l'argomento.
5: No, penso di Gomez.
3: Pensi di Gomez. Io penso di Barrientos. Non so perché, perché secondo me è stato veramente il giocatore simbolo del Catania in quegli anni, perché veramente ci ha deliziato con giocate impressionanti.
5: Vabbè, quel periodo ci hanno deliziato un po' tutti, abbiamo scoperto dei personaggi, dei giocatori che forse qua adesso sembra un ricordo, però ricordatevi che allenatori sono venuti qua a Catania, che giocatori sono venuti qua a Catania.
4: Tanta roba.
5: Abbiamo preso un Lopez che non lo voleva più nessuno, è arrivato qua.
4: Maxi Lopez, che doveva andare alla Lazio, Blizzi di Lomonaco a Roma, e l'ha convinto e l'ha portato a Catania. Infatti, quando ho letto quella notizia quel giorno, io non ci credevo.
3: Io onestamente, quando quel giorno ho letto la notizia, ho detto: beh, sarà una bufala, perché uno comunque veniva dal Barcellona. E ritrovarselo qui a Catania, ho detto, avranno fatto confusione con i colori che sono quasi simili. Ma invece poi alla fine, ragazzi, è arrivato Maxi Lopez e si è presentato benissimo, ricordiamo, appunto all'esordio proprio con la Lazio.
4: Ha fatto gol. 11 gol in 17 partite.
5: Vabbè ragazzi, un qualche bel giocatore, io mi ricordo Vargas che tirava quelle punizioni, quei tiri a lui.
4: Juan Manuel Vargas.
5: Vabbè, non ci
3: credo. Comunque,
5: non facciamoci venire la lacrimuccia, esatto.
3: Però appunto questo, loro devono capire la responsabilità che hanno nei confronti di questa città, che voglio dire, io credo che già lo sanno. Però appunto, se si rendono conto realmente di quei giocatori che sono passati a Catania e come li abbiamo amati, rispettati, voglio dire, i giocatori qui lo sappiamo cosa gli abbiamo dato noi in termini di pubblico, loro devono capire questo, che alla fine qui c'è campo vero, struttura vera, tifosi veri. Ora bisogna giocare al pallone veramente.
5: Vabbè, Ferdinando lo devono capire, anche se non c'era il centro sportivo. Che
3: lo
5: qua
3: so,
5: a Catania...
3: però ti rendi conto della dimensione, perché fino a quando tu ti trovi a vagabondare nei vari campi e ancora magari ti ritrovai per cercare campo, allenarti al Massimino, vedi che non è una cosa, no, non è una cosa bella.
5: Mancavano solo i piazzi e poi eravamo completi.
3: Hai capito? È come una bella donna ma vestita male. Se invece prendi una bella donna vestita bene, fa un'immagine.
4: Abbiamo
3: un'immagine più...
5: Ma Manzoni gli spiccia casa.
4: Il poetismo di Ferdinando, questo nascosto.
5: Ma stanno arrestando le carni. C'è qualche messaggio dell'ansioso?
2: Aspetta che
4: l'ansioso.
2: No, arriva un messaggio. Chi ha chiamato? È il loco Vargas. È Loco Vargas, no, sì. Ancora no, raga.
5: Vabbè.
3: Io sempre invito
2: Mascara, più rappresentativo per Catania per tutti.
4: Chi?
2: Più Mascara. Di tutti, Mascara.
5: Perché era catanese, dai.
3: Mascara, sì, è vero.
2: Nessun trucco, solo Mascara.
4: Mascara, Caltanissetta.
5: Andiamo avanti.
4: Catanese, Cannocca.
2: Ecco. Bravo.
4: Caltanissetta Marchese.
3: Marchese, che esatto. L'altra volta Marchese è stato anche qui a Catania, è venuto a trovare la squadra. Dico ragazzi, di giocatori simboli ne possiamo dire in quantità industriale, ma questo è il buon lavoro che hanno fatto Lomonaco, Pulvirenti, Mario Marino, tutti quelli che erano in quel periodo lì a Catania, e quello che hanno fatto con Torre del Grifo, ragazzi, veramente. Noi qui l'abbiamo avuto ospite a Lomonaco e lui un giorno ci ha detto: voi sapete la prima cosa che ho comprato per Torre del Grifo, quando io ancora ce l'avevo solo in testa Torre del Grifo, lui proprio qui da questi microfoni ha detto: io ho comprato, non so se erano 50 TV, e dice: perché hai comprato le TV? Perché allora c'era uno sponsor che gli doveva comunque dei soldi. Lui ha detto: va bene, compro le TV. Quando lui comprò le TV, giustamente tutti quanti gli ha detto: ma che devi fare con 50 TV? E lui ha detto: quando io farò il centro sportivo
4: serviranno.
3: e quelle TV poi sono state montate lì a Torre del Grifo.
4: Io, a proposito di Lomonaco, voglio dirvi un aneddoto che, scherzando con un mio collega lunedì mattina, che praticamente i giocatori sono entrati, noi eravamo là fuori con le nostre camere a fare le riprese, gli ho detto a questo collega: io sento riecheggiare la voce di Lomonaco da lontano, è mio, l'ho costruito io.
3: A lui una volta, infatti, in una conferenza stampa ha detto: ma tu mi puoi dire a me che io so quante viti ci sono anche nel cartongesso?
5: Sì, ragazzi, riuscito a costruire un centro sportivo con quasi niente e poi...
3: E io questo poi, vedi, lo rivedo anche nell'intervista fatta lì davanti a Vincenzo Grella. Forse Vincenzo Grella lo sente realmente, no?
4: Ha fatto di tutto,
3: la presenza
4: ha fatto di tutto Grella.
3: No, ma l'ho visto anche un po' emozionato, perché forse magari prima Torre del Grifo lo conosceva magari come nome, magari qualche volta c'era
4: come avversario.
3: Stato, sì, come avversario, ma è diventare oggi per certi versi per proprietario, tra virgolette, perché proprietario naturalmente sono
4: Catania Football Club.
3: Sono Catania Football Club, ma rientrare nell'organigramma di una società di calcio che gestisci e si appropria di qualcosa che poi fondamentalmente oggi dimostra di non essere più del calcio Catania, ma diventa della città. Perché della città? Perché ritrovarsi una struttura del genere abbandonata a se stesso, ragazzi, secondo me faceva male proprio alla comunità, perché penso che tutti quanti noi ci siamo chiesti perché rimanere chiuso quando poteva essere veramente una struttura polifunzionale anche.
5: Io mi sono trovato a passare inverno in quella strada, tristissimo, sì. triste. Ogni tanto, direttore Lomonaco, ce l'ho amico su Facebook, e quando Pellegra comprò Torre del Grifo scrisse due parole, due righe carine, emozionanti. Cosa,
3: lunedì se non ha impegni lo chiamiamo all'Omonaco.
4: Perché anche l'ultima immagine che ha lasciato Torre del Grifo era quella di Baldini, ragazzi, i tifosi che piangevano.
3: Vero, quando non gli volevano fare nemmeno giocare la partita. Esatto. E poi alla fine quella partita l'hanno giocata, ma sappiamo e tutti come è finita.
5: E quando tornò all'Omonaco cercava quel famoso poster della curva.
4: La curva nord.
5: Che Cosentino gli levò da quell'ufficio.
2: Ragazzi,
3: è vero, sta cosa è vera.
2: Mi dispiace interrompervi, anche perché abbiamo messaggini vocali, ma dobbiamo andare in pausa. Poi ritorniamo con i vostri aneddoti. Abbiamo telefonato, abbiamo
3: abbiamo la telefonata. A parlare, sì, esatto. Iniziamo a parlare appunto dell'Altamura, prossimo avversario del Catania.
2: Va bene, rimanete con noi sotto il cielo rosso azzurro, a tra poco.
6: Super grande affare vendere in Eurofollia, tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
7: Le Eurofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato, subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Eurofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gelone 110, nuova sede a Modica, via della Costituzione.
8: Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menù completo, DJ e animazione per 50 persone. Tre formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
9: Devi noleggiare un'auto, ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
10: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
9: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
10: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
9: 342 64 18 410.
8: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
11: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
8: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
11: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
12: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
13: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
12: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
13: Polpette, spiedini, involtini, salsiccia ed altre specialità pronte per essere cucinate.
12: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania in via Gramsci 86.
13: E a Catania in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331. Bella.
14: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, è un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
15: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Rientrati dopo questa brevissima pausa. Ancora un buon pomeriggio a tutti. Sotto il cielo rosso-azzurro abbiamo una telefonata.
3: Sì, diamo il benvenuto a Luca Guerra qui a Sotto il cielo rosso-azzurro. Luca, come va?
16: Ciao, buonasera a voi, tutto bene, grazie, voi?
3: Buonasera a te, sì, noi tutto bene, diciamo che questa settimana abbiamo trascorso una settimana abbastanza positiva e adesso siamo appunto in attesa di quest'altra gara che potrebbe realmente dare, come ti posso dire, la prova del 9 al Catania, perché appunto questa settimana anche abbiamo cambiato campo di allenamento, non so se l'hai saputo.
16: Assolutamente sì, il ritorno a Torre del Grifo.
3: Esatto, certo. E questa... per quello che abbiamo visto dovrebbe essere un'arma in più, ma giustamente lo dobbiamo verificare nel campo. Invece ad Altamura come ci arriva questa sfida?
16: Beh, ad Altamura con la consapevolezza indubbiamente di affrontare un avversario più forte, uno dei più quotati della categoria, e al tempo stesso anche... Mi sentite?
3: Sì, adesso sì.
16: Ah, perfetto, scusate. No, dicevo, ad Altamura sicuramente con la consapevolezza di affrontare un avversario più forte, uno dei più quotati della categoria, e che, come mi aspettavo, conoscendo abbastanza bene Longo, sta carburando dopo un po' di impacci iniziali o comunque di quel necessario periodo di conoscenza che c'è quando Longo va in una nuova squadra.
4: Esatto.
16: L'Altamura ha un problema, è principalmente quello del gol, perché è una squadra che segna poco, è il secondo peggior attacco di tutta la Serie C, il peggiore del girone C. Soprattutto ha chiuso ben 5 partite su 8 senza andare a segno, e credo che Memushai stia lavorando sul solco di questa consapevolezza in questa settimana, cioè cercare nuove soluzioni, perché poi fondamentalmente numeri alla mano, Malcore, Curcio e Rosafio, ne cito 3, hanno 201 gol tra i professionisti all'attivo, quindi è indubbio il fatto che possano e debbano far meglio.
3: Luca, ti chiedo un'altra cosa, no? Tu poco fa appunto hai parlato di Memushai e dico, ma pensi che sia un problema di allenatore, la sua panchina è in bilico?
16: Ma io non penso che la panchina di Memushai sia in bilico per due motivi. Il primo è che quando l'Altamura ha scelto un esordiente nella categoria sapeva di andare incontro anche a delle dinamiche riguardanti l'ambientamento in Serie C, che è un campionato completamente diverso dalla D, soprattutto, mi permetto di dire, dai gironi settentrionali della Serie D, dove Memushai ha allenato nella sua ultima esperienza. E poi bisogna sempre partire da un interrogativo, ovvero qual è l'obiettivo? E l'obiettivo dell'Altamura è la salvezza.
3: Questo sicuramente, della scorsa però stagione, dico appunto la squadra... Tu poco fa parlavi appunto di tempo per Longo, dico il tempo per Memushai c'è.
16: Sì, io non ho sentore del fatto che possa essere una partita spartiacque, poi finisce 0-6 domenica e si fanno delle valutazioni, però dico, credo che ad Altamura abbiamo messo in conto l'eventualità di poter perdere, provando ovviamente a giocare alla pari, con una big come il Catania. Di certo c'è che nel conteggio complessivo, in questi 8 punti ottenuti in 8 partite, manca un aspetto, quello realizzativo. Una squadra che segnava già poco l'anno scorso, quest'anno segna ancora meno.
3: Ho capito. Ti faccio fare qualche domanda da Pietro o da Luca, scegliete voi.
5: Luca, dai.
3: Va bene.
4: Dai, andiamo. Va con bene. Luca.
5: Allora.
4: Luca.
5: Ciao Luca.
16: Ciao, piacere mio.
4: Scopa.
5: Vabbè, anche noi veniamo da attaccanti che hanno dei curriculum allucinanti, però sono un po' scarsi come gol. Caturano.
16: Beh, sì, Caturano, che però doveva ovviamente ritrovarsi all'interno di un progetto e poi ha scontato quella squalifica di 6 giornate. C'è Coda, che voglio dire, cosa devo commentare su Massimo Coda? È un giocatore che sicuramente doveva trovare una condizione diversa, però avere Coda in squadra vuol dire tenere occupati 2 difensori, già solo per la paura che il suo cognome fa. Poi ho la sensazione, ma questo me lo potete confermare o smentire voi, che l'infortunio di Russo sia abbastanza pesante, sì, perché tra gli attaccanti centrali a disposizione probabilmente quello con le caratteristiche più adatte sia al gioco di Longo che agli esterni d'attacco di cui il Catania dispone.
5: Sì, si prevede che rientrerà per dicembre-gennaio?
4: No, anche più là.
5: Anche più là, verso...
4: Luca, da collega a collega, volevo farti una domanda. Memusciai, allenatore giovane, ex bandiera del Pescara, lui si schiera sempre con un 4-3-2-1, ha tanti attaccanti come dici tu, attaccanti che hanno fatto benissimo in Serie C, avete Rosafio, Malcore, Simone, Grande, ma secondo te potrebbe cambiare qualcosa e schierarne due oppure continua col suo schema?
16: Intanto direi hanno, non avete, perché non faccio parte dell'Altamura, no, però a parte la battuta, in realtà lui nelle ultime 2 partite si è messo a 3 in difesa, quindi ha cercato di dare un po' più di densità a centrocampo, schierando Grande quasi in linea con Dipinto e Nazzaro, con Dipinto e Crini, sì, quindi dando più densità in mezzo, quasi un 3-5-2. Non mi aspetto un aumento del numero degli attaccanti, sono curioso di capire se ci sarà ancora Curcio come falso 9, come visto nell'ultima partita, lui e Rosafio, dove però l'Altamura ha creato veramente pochino sotto porta, o se ci sarà spazio di nuovo per un attaccante un po' più strutturato come Malcore o come Simone e per uno solo tra Rosafio e Curcio. Però non mi aspetto un aumento del numero degli attaccanti in campo.
4: Grazie.
16: Prego.
3: Luca, vuoi fare un'altra domanda?
5: No, va bene. Silenzio,
4: no, io direi al collega di portare quando scenderà a Catania un po' di pane di Altamura, che è molto buono. No,
3: no, io invece volevo chiedere se magari c'è...
5: Le olive le porto io, Luca.
3: No, volevo chiedere se magari ci puoi dare una bozza di quella che potrebbe essere la probabile formazione.
16: Sì, in realtà è una settimana con qualche dubbio in più, perché Pirrello non è stato benissimo, è tornato Gudelevicius dall'esperienza con la nazionale lituana, la nazionale giovanile, però in mezzo anche Crini è un po' acciaccato e poi ci sono quei dubbi avanti. Io direi ad oggi Perucchini in porta, dietro più Zazza di Falasca insieme a Pacia e Pirrello, se quest'ultimo recupera, a centrocampo a destra credo Gagliardi, a sinistra Mogentale, in mezzo se Crini sta bene gioca insieme a Dipinto e Grande, e davanti io mi aspetto il ritorno di Malcore con Rosafio.
3: Questo lo vedremo, poi lo verificheremo poi domenica, che poi fa altre cose, anche questa partita si giocherà alle 12:30. Il tuo pensiero su questo orario?
5: Mangi prima o mangi dopo? Questa è una nostra curiosità, la diciamo a tutti.
16: No, si mangia dopo la partita, quando esatto, si gioca così presto si pranza dopo, francamente. Tra l'altro per il Catania è la seconda volta.
4: Sì, quest'anno sì.
16: Beh, la prima in trasferta non ha portato male.
4: No, abbiamo vinto.
3: È vero, perché abbiamo giocato contro la Casertana, che fa le altre cose, in quel momento era in battuta. Sì, poi dopo il Catania è successo un po' di tutto a Caserta.
16: Sì, ho seguito. È un orario secondo me apprezzabile comunque per la Serie C, magari da metà ottobre fino a marzo. L'altra volta a giocare il 27 settembre io ero in cronaca per Barletta Potenza al Puttilli, contemporaneamente a Casertana Catania, non so a Caserta, ma a Barletta c'erano 33 gradi al fischio d'inizio, quindi probabilmente non troppo lungimirante come fascia oraria a settembre, ma da ottobre in poi può andare.
5: Guardi, posso dire che c'è caldo anche questo pomeriggio a Catania, dai.
16: Ah beh, qui invece siamo sui 23 gradi, quindi è scesa un po'.
5: Stiamo venendo tutti da
4: arrivo!
17: Io resto qui.
3: No, io invece ti dico la verità.
16: Io fino a ieri, a Palermo, perché non so se si può dire una radio di Catania, mia moglie è di Palermo e quindi...
5: No, figurati.
4: Accettiamo tutto.
5: No, figurati, puoi chiudere.
16: E quindi ho avuto modo di apprezzare il caldo splendido della Sicilia. Ieri mattina c'erano 33-34 gradi, credo.

0: Non andate avanti, devo fare un cazziatone a Luca. Luca nostro, non Luca lui.
1: Aspetta.
0: Come hai potuto? No, ragazzi, aspettate perché lo apro io il dibattito. Da catanese dire arancina.
2: No, io non ho detto.
0: Anche se la chiamano così, sei catanese. Porca paletta, lo devi chiamare arancino, il nostro è maschio alla punta.
3: Allora, se avete un cartellino ecco, rosso a portata di mano, per favore.
0: Subito, subito.
3: Buttatelo.
2: Posso dire la mia,
0: no,
2: poi chiediamo argomento.
0: No, ecco.
4: Vabbè, comunque, è la chiamata giusta, Palermo. Scusa,
2: era Palermo,
0: anche tu! Mi
3: però lì, devi dimostrare appunto la padronanza della, del linguaggio catanese e chiamarlo arancino.
2: Apro una parentesi, la chiudo, sperando che non mi
0: senti. Me lo stanno scrivendo, ma buttalo fuori.
2: No, sperando che non mi sente Claudio.
3: No, ma la cosa bella, sai qual è? La cosa bella, sai.
0: Gli chiudo i
3: microfoni. No, ma sapere che qui si stanno lamentando. Ridete. Più del fatto che
0: dell'arancino
3: che esatto.
0: È quello, capito? Quello è stato.
2: Ma scusa, uno che era a Palermo, che inutile.
0: Arancino!
4: Basta, parliamo di calcio.
3: Espulgilo, espulgilo.
4: Comunque,
2: espellilo. Vabbè, si è mangiato lo spincione, dai.
3: Vabbè, no, ragazzi, basta. Andiamo sempre.
4: Non potrebbe essere anche altro lo spincione. Vabbè, comunque, andiamo
0: per fare.
3: Ragazzi, per favore, un po' di serietà. Qui vi devo sempre richiamare.
0: Devo ricazziare per forza. Non potete sentire niente.
4: Arrivano massaggi.
0: Massaggi, se me lo volete fare uno prima allora di uscire, che io sono in crisi al pensiero di uscire da qua dentro.
3: No,
0: mi rilassate. No, dovete rimanere con me fino alla fine. La porta la dobbiamo chiudere insieme. Ci sono i massaggi, se li volete.
2: Leggi i massaggi.
0: Li volete letti?
2: Sì,
0: no, leggi. Ve li faccio ascoltare.
3: Stiamo degenerando, per favore.
4: Perché?
0: C'ho la tazza io comunque, poi c'ho una bella tisana.
2: Basta,
0: se volete.
2: Leggi i massaggi per
0: ma
2: favore.
0: Mano.
4: Massaggiamoci.
0: Ve la faccio ascoltare. Aspettate che devo sistemare qua. Io non ti preoccupare, è tutto nella norma. State frequentando me, quindi diventerà sempre peggio. Io ve lo dico.
3: Per favore,
0: no,
3: due,
0: mi piace.
3: Che mi hanno messo in mezzo stasera.
0: È qualcuno come me. Vai. Ah, aspetta, comparello. Non si capisce un handy, un minuto. Perché si sente così?
2: Come lo va a vincere una
5: vera? Ciao a tutti gli amici di Bella Radio TV sotto il cielo rosso azzurro. Sono Claudio Salpietro.
0: Claudio!
5: Tutti quanti voi, studio, gli amici della Tavola Rotonda, Mary Milani.
0: Ciao Claudio!
5: Abbiamo ripreso il The Talent Show.
0: Sì, lunedì.
5: È andato in onda lunedì.
0: Dopo
5: questa
0: di
5: seconda
0: noi
5: stagione. Volevo fare una domanda. Torre del Grifo. Siamo ritornati a Torre del Grifo. Secondo voi, con Torre del Grifo, la squadra del Catania si allenerà finalmente in un campo idoneo, per poter affrontare un campionato di Serie C, quindi professionistico? Secondo voi il Catania quest'anno potrà avere agevolazioni da questo? Ecco, da ora in poi ci saranno delle agevolazioni, sì, no? Secondo voi gli infortuni che abbiamo un po' sofferto nelle passate stagioni sono stati dovuti, ecco, al fatto che il Catania non si allenava in un campo idoneo? Questa è la mia domanda, vi saluto, un abbraccio e vi seguo sempre, e forza Catania.
0: Ciao Claudio.
3: Allora, se posso dirti, sicuramente è una cosa positiva andare a allenarsi in un centro sportivo, perché lì hai tutto a disposizione, le strutture sono importanti nel calcio, questo lo sappiamo ormai, è risaputo. Fra le altre cose, io credo che il discorso degli infortuni, l'anno scorso più che altro sono stati qualche infortunio muscolare, cioè, ma la maggior parte sono stati traumatici, a volte scontri di gioco che sono normali in allenamento, ci può stare. Noi ci auguriamo di non avere mai nessun tipo di infortunio, ma a proposito di infortunio, oggi Pietro ci aggiorna appunto su quello che sono gli infortunati del Catania.
0: Bene.
4: Ieri, durante la partitella avvenuta a Torre del Grifo nel primo campo contro la Primavera, primo tempo 5-0, secondo tempo 6-0, doppiette di Insigne e altri, coda in rovesciata, bellissimo. Sì. E si è fatto male Corbari ed è uscito dalla sessione di allenamento, ma nulla di grave, dovrebbe essere convocato. Invece Caligara ha sentito un fastidio al polpaccio e quindi domani potrebbe essere non convocabile.
0: Ultimo messaggio,
3: speriamo,
0: ragazzi.
3: Speriamo che invece sia tutto esatto, a posto.
0: E poi ci fermiamo in pausa. È tornato l'analista.
4: Oh. L'analista.
0: Lo metto a 1-5.
4: L'analista.
5: Bella raga, un abbraccio a tutti. Allora, ci tenevo a lasciarvi intanto un saluto perché siete fantastici, questa trasmissione diventa sempre più interessante e soprattutto riuscite a creare un dibattito serio e promiscuo, non unidirezionale, in cui voi ve la cantate, voi ve la suonate, e quindi questo è bello, rende questa trasmissione radiofonica
1: ricca, ed è così che adesso deve essere, se,

0: si vuole affrontare un dibattito sportivo. E chiusa questa parentesi, io ho già la mia versione su quello che comunque penso di questa società, di questa squadra, e quella che già voi sapete benissimo, e cioè che quando le fondamenta non sono buone è inutile fare previsioni, avere speranze, nulla, perché comunque la base non potrà funzionare sul medio-lungo periodo. L'abbiamo visto già l'anno scorso, anche perché l'approccio nel creare la squadra, nel prendere i giocatori, è identico, se non peggio, a quello dell'anno scorso.
1: Che mi viene l'ernia così a me.
0: Voglio semplicemente però aggiungere a tutto quello che ho detto, per non essere sempre ripetitivo, è che spero che la situazione si possa sbloccare per creare un po' di benessere anche fra i giocatori, i tifosi, e cioè che finalmente si sblocchino i gol sulle palle attive, perché il grande problema di questa squadra è che su palla attiva non convince e non segna. E noi ricordiamoci che questa squadra dovrebbe vincere il campionato, quindi noi non possiamo accontentarci. Una squadra che vince un campionato, lo insegnano le statistiche, la storia, fa tanti gol, l'abbiamo visto col Benevento, l'abbiamo visto col Vicenza, l'abbiamo visto con altre squadre che di vertice, sia dell'anno scorso, e lo stiamo vedendo anche con quelle di quest'anno. Vedi per esempio il Potenza, una squadra che segna continuamente e convince quasi ad ogni partita. E per cui dobbiamo sbloccare la situazione gol su palle attive. Non possiamo sperare che al 90esimo avvenga sempre come azione del miracolo, oppure che l'arbitro ci dia un favore, un rigore a nostro favore, ma dobbiamo il gioco sbloccarlo noi, col gioco, con la forza, con la tecnica, la qualità, eccetera eccetera. Quindi, detto, fatta questa premessa, speriamo di andare a vincere con l'Altamura, anche se penso che la partita finirà con un pareggio, no, oppure una sconfitta per il Catania. Non penso che riusciremo a vincere, ma comunque io mi auguro che vinceremo. E infine lasciate che dedichi il mio saluto a una donna speciale che, con la sua dolcezza, il suo fascino e la sua straordinaria presenza, riesce a illuminare lo studio, facendo brillare questa trasmissione radiofonica e rendendola ogni volta ancora più interessante e piacevole da ascoltare. Ti adoro, Dolce Mary.
2: Che carino.
3: Guarda, prova ad essere, ora dopo quello che hai detto, prova ad essere cattivo con lui.
2: È carino, no, non posso, è carino.
3: Vabbè, ci pensa Pietro.
1: Io voglio essere cattivo. Voglio essere cattivo, Mary, e dire subito, prima che andiamo in pubblicità,
2: sì,
1: azioni da gioco fermo, colpo di testa di Russo nella prima partita con l'Inter, gol da calcio di punizione a Caserta.
4: Forse lui intendeva in azione.
1: Calcio, no, lui intendeva calcio da fermo.
5: Calcio da fermo ha detto.
1: Calcio d'angolo di Insigne, Gerardi di testa, gol. Due azioni, gol. Stop, andiamo.
5: Per le prossime dopo.
2: Secondo me, aiuto i microfoni, andare in pausa.
4: No, secondo me, volevo dire, intanto io ringrazio Mike che ci manda i messaggi, perché noi, anche se facciamo il nostro classico gesto scaramantico, esatto, dopo i suoi pronostici, a noi fa piacere ricevere messaggi, perché Mike comunque è un ragazzo veramente in gamba,
2: intelligente,
4: intelligente, parla bene, educato, molto. Non possiamo dire nulla, anzi
5: fai continuare a me,
4: accettiamo di buon grado, scusate, accettiamo di buon grado quando ci invia un messaggio.
1: Ci dà anche spunti.
4: No, no, sei anche punto, bravo. Ultimamente poi alla fine i suoi pronostici sono stati tutti sbagliati. Continua così e noi lo prendiamo come un gesto scaramantico.
1: Bene, molto bene.
4: Usiamo Mike per esorcizzare la negatività.
1: Esatto, bravo analista.
2: Va bene, vado in pausa ragazzi, torniamo tra pochissimo.
6: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza. Un'oasi di eleganza. Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
9: Non solo alcolici.
10: In grosso e dettaglio.
9: Spegni la tua sete.
10: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
9: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
10: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
9: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
10: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
9: Info 348 10 50 454.
8: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
11: Saia raddoppia! La qualità e le promozioni di Saia Luxury Food arrivano anche in città. Nasce Luxury Street Food, il nuovo camion con tantissimi preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo. Scegli i tuoi preparati, portali via crudi o già cotti. Se raggiungere Saia a San Giovanni Galermo in via della Montagna 43 di fronte alla Chiesa Madre per te è difficile, adesso Saia arriva più vicino a te. Ti aspettiamo in Corso Indipendenza, all'altezza dell'Istituto Gemellaro. Ordina anche su WhatsApp 351-109-5473. Saia raddoppia. Il gusto si moltiplica.
2: Siamo ritornati in diretta. Ancora un buon pomeriggio a tutti. Bella radio sotto il cielo rosso-azzurro. Siamo ritornati. Allora ragazzi, siamo alle ultime battute. Quindi ditemi se vogliamo mandare prossimi turni, formazione, qualcosa del genere, sì, o volete continuare?
4: Mandiamo i prossimi turni e poi guardiamo la formazione.
2: Ok, allora sistemo tutto quello che c'è da sistemare e andiamo un po' a capire appunto quelli che sono i movimenti della settimana. Andiamo con i prossimi turni, le partite che arrivano domani. Sabato 10 ottobre iniziamo con le partite delle 14:30, Bari-Giuliano, Casertana-Monopoli, Crotone-Audace-Cerignola, Savoia-Inter-Under 23. Domenica 11 ottobre alle 12:30 Altamura-Catania, alle 14:30 Foggia-Potenza, Scafatese-Sorrento e alle 15 Casarano-Salernitana. Lunedì 12 ottobre Barletta-Cavese alle ore 20:30 e Picerno-Cosenza. Smetti di farmi...
1: Brava, 7:30.
2: E che? Allora, cosa ho sbagliato?
1: Ci devo regalare la magliettina della Scafatese.
2: La te la devi quella.
3: Era per ripetere come dici Scafatese.
2: Scafatese.
4: Scafatese. Okay. Stavo dicendo che ritorniamo di nuovo a questo campionato così spezzatino. Non in tre giorni, in quattro tranche. Questa cosa, ragazzi, non la
3: sopporto. Perché ormai il calcio non è più del tifoso, è della TV.
1: Sì, sì.
4: Lo so. Comunque, una partita da vedere secondo voi, quella
1: Casarano-Salernitana. E Picerno-Cosenza, secondo me, saranno due belle partite.
4: Luca,
3: io Scafatese-Sorrento.
1: Scafatese-Sorrento.
2: Solo per l'amore di dire la parola Scafatese.
1: A noi interessa molto da vicino Scafatese-Sorrento.
4: Anche Foggia-Potenza.
1: Foggia, squadra costruita bene quest'estate.
4: Sì, sì, no, a me piace. Io le prime giornate ho visto giocare il Foggia e mi è piaciuto. Ora sì, un po' si è sgonfiata, ma perché si sa, le squadre di Auteri hanno sempre questa fase così un po' altalenante, però a volte tipo a prestazioni convincenti, a volte a delusione totale. Non hanno, diciamo, quella linea retta che per noi va benissimo così, ci può anche stare, però niente di strano che magari se la va a giocare col Potenza magari la prepara bene, perché Auteri su queste cose è molto bravo a preparare bene le partite. Magari giustamente va a incontrare una squadra che è prima in classifica allo stato attuale e di conseguenza magari gli esce fuori una buona partita. E noi se così fosse, noi la prendiamo di buon grado, perché così si abbassa un po', diciamo, quella che è la distanza dalla vetta, considerando, sempre sperando, che noi facciamo risultato ad Altamura.
5: Anche se sono curioso di vedere la partita del Bari.
1: Sì.
5: Bari-Giuliano
1: secondo me vince facile il Bari.
4: Io sono, sì, la penso come te. Io però ti posso dire che dopo quella partita Salernitana-Bari sono rimasto molto deluso dal Bari, anche perché aveva le occasioni per poter passare in vantaggio e magari, che ne so, fare più di un gol, e invece poi c'è stato quell'attimo dove si è chiusa dietro e si è fatta riprendere dalla Salernitana, che negli ultimi 15 minuti praticamente l'ha chiusi lì all'angolo. Forse anche per un discorso di condizione atletico il Bari non è più riuscita ad uscire fuori.
1: Un po' come il Catania l'anno scorso.
4: Sì, sì, bravo, esatto. Mi è sembrato di vedere una partita di Toscana dell'anno scorso.
2: Valete la formazione, raga?
4: Sì, sì, se sì. Ci mandi in grafica la formazione, eccola. La commentiamo insieme.
2: Arrivata.
1: Allora, l'abbiamo pensata così, con un 4-2-3-1, con Dini in porta, centrali difensivi di Gennaro Gherardi, largo sulla sinistra Masciangelo, largo sulla destra Cabianca, che è in condizioni buone. Due di centrocampo con Vallocchi e Quaini, Ciccerelli alto a sinistra e Lunetta alta a destra, Insigne da trequartista, dietro Coda.
2: Chi l'ha fatta?
1: L'abbiamo fatta noi.
2: Tutti e tre insieme?
1: Assieme, sì. L'abbiamo
2: veramente?
1: Assieme. Sì.
2: Certo. Tutti e tre siete riusciti a farla, nessun...
1: Ti ricordo che Casa Rossazzurra la becca sempre la probabile formazione.
2: No, ma volevo capire se c'era qualcuno che aveva qualcosa al contrario. Scusatemi, raga.
1: L'abbiamo beccata.
5: Cavuoti, allora pensi che si farà la panchina?
1: Allora, se schiera con un 4 dietro, perché Cabianca potrebbe essere in condizione, secondo noi potrebbe iniziare a 4. Se no, potrebbe iniziare a 3 dietro. E vi vado a leggere la probabile formazione dietro a 3. Perrotta, Di Gennaro, Gherardi, Masciangelo, Vallocchia, Quaini, Bruzzaniti, Ciccerelli, Insigne o Staffetta con Lunetta. Insigne lo devi fare giocare.
4: Anche perché, dico, per quello che abbiamo visto nel secondo tempo con il Crotone, se dobbiamo dare continuità, oh ragazzi, secondo me questi devono giocare, Insigne e Coda devono giocare obbligatoriamente insieme, perché già l'hanno fatto in passato, ora lo fanno qui a Catania, ma naturalmente lo devono fare con continuità. La settimana scorsa sono andati tutti e due in gol e hanno risolto la partita, ragazzi, parliamoci chiaro. Dobbiamo dare continuità a quello che ci ha dato delle certezze. Il secondo tempo di Crotone ha dato certezze con i 4 cambi di Longo. Dico, sì, iniziamo sì. così magari... Poi vediamo se poi magari, che ne so, piuttosto che magari iniziare con Insigne dal primo tempo, magari può mettere anche Cavuoti. Anche se, ritornando a quelle che sono state le parole del mister l'altra volta... Nel momento in cui ha deluso Cavuoti, magari stavolta lo fa sedere in banchina, così magari gli sale un po' più la pressione. Quando sostituirà Insigne, se ce ne sarà di bisogno, entrerà con la carica giusta, perché a volte in banchina, ragazzi, si impazzisce. Quando sei in banchina il sangue ti bolle,
1: sì.
4: E ti senti come se vuoi essere nel campo per fare il doppio di quello che sta facendo il tuo compagno di squadra, e la carica agonistica sale a dismisura.
1: Quello che gli piace a Longo. Luca, tu come la vedi?
5: No, io la vedo
1: con gli occhi, diciamo.
5: Con gli occhi, sicuro.
2: Con la testa che gli gira.
5: Allora, è anche vero che Cavuoti ha fatto delle prestazioni molto calanti dalla prima volta, ma una seduta in panchina non gli fa male,
1: sì,
5: secondo me
1: pure.
5: Azzardare Insigne a Cavuoti, no?
1: Due trequartisti, no, è troppo scoperto il Catania.
4: Una mezzala due mezzale li deve mettere, due esterni alti li deve mettere.
1: Se in caso perdi 5-0 ad Altamura, secondo me gioca con 7 centravanti, 14.
5: Anche Dini all'attacco. Comunque, tornando al discorso che in panchina si soffre, io vedevo quando le prime partite Dini non era presente titolare, vedevo che lui soffriva. Io già vedevo l'anno scorso, lo vedevo in porta, e poi vederlo la seduta in panchina.
1: Sì, dai,
4: a proposito di questo, c'è anche qualche novità, Piero?
1: Settimana scorsa abbiamo detto, parli di Rinaldi, no?
4: Sì.
1: Settimana scorsa abbiamo detto che Rinaldi, se non dovesse trovare spazio, il Parma lo richiamerebbe. È uscito anche un articolo sul giornale di Parma, che stanno dicendo questo, se il Catania non lo userà da qui a dicembre potrebbero richiamare il ragazzo e farlo giocare in prestito altrove.
4: Ma te la metto così, tipo, se mettiamo il caso che domani, considerato comunque l'avversario, anche se non va sottovalutato assolutamente, magari pensa di mettere Rinaldi dal primo momento, così magari considerando il percorso del campionato magari ti fa fare un tot di presenze, per cui poi alla fine il Parma non può richiedere, ma per me, il ritorno.
1: Ma per me andrebbe anche bene, perché c'è un obbligo di presenze nel prestito. Per me andrebbe anche bene. Io ho visto allenarsi con la squadra il primo tempo, e si chiama la difesa, si chiama le preventive. Praticamente è stato Undini con la faccia di Rinaldi. Non cambia niente, cambia solamente lo stile di gioco che hanno in porta. Dini molta più esperienza, sappiamo cosa sa fare. Io ormai lo chiamo Spider quando lo vedo. Rinaldi è un giovane che potrebbe diventare un ottimo portiere, però a Catania c'hai davanti.
4: Ancora gli manca un po' di esperienza, secondo me, poi deve essere più spacciato in determinate situazioni, deve avere la personalità di comandarsi la difesa, e siccome davanti ti trovi Gherardi, Di Gennaro, se voglio dire, che di personalità secondo me ne hanno di vendere, a maggior ragione Gherardi, secondo me Gherardi è uno di quelli veramente che non...
1: Ieri bellissimo scontro scusate...
2: Raffreddore, via, tranquillo.
1: Sì, mi sta venendo. Gherardi, Drammè, bello Puseddu, ma Gherardi...
3: Caraduco...
1: Pisello.
2: Bello indossato, bello
1: un fisico molto resistente, Gherardi, bello scontro.
2: Da palpetto.
4: Ma invece si parla da bene anche di...
1: A me non mi piace. Poi,
4: si parla bene anche di Moye, di Kevin Moye.
1: Kevin Moye è un'altra figura. Però sono ancora ragazzi acerbi che hanno bisogno di qualche altro
4: perché
1: anno.
4: Perché non li portano?
1: Moye c'ha un modo di correre molto macchinoso. Macchinoso e legnoso. Dovrebbe raffinarsi un attimino.
4: Stile Luca?
1: Non lo so come gioca a pallone Luca, però.
2: Organizziamo una partita.
3: A padel.
2: Pesto padel.
1: Una partita a calcio balilla.
3: Ping pong.
2: Comunque, andiamo a giocare a bocce, allora visto che ci siamo.
4: Dato che poco fa l'amico nostro Luca Guerra ha dato un suo pronostico, ha detto magari chi lo sa, perdiamo 6-0. Io mi chiedo cosa pensano i nostri ascoltatori.
2: È arrivato un 2-0 prima.
4: 2-0.
2: Prima sì, hanno commentato un 2-0, adesso devo andare a riprendere. 0-2 sì, Salvo aveva
4: andiamo
2: dato questo
4: pronostico.
2: Dai ragazzi, fateci un po' sapere, così vi leggiamo.
4: Dai, pronostici, così mettiamo, cosa mettiamo in palio oggi, Mary?
2: Fate vedere le tazze, le voglio fare vedere. Ragazzi, guardate che sono carine le tazze, le faccio vedere.
1: Sono fantastiche.
2: Voi fatele vedere da là, scusatemi. Sì, là. Siete inquadrate voi.
3: Ma da dove?
2: La telecamera è quella. Questa, guarda.
3: Da Madue.
2: Queste sono le nuove tazze di Sotto il Cielo rosso-azzurro, ragazzi, sono bellissime.
3: Che non è di Mary una, però.
2: Questa è mia.
3: No.
2: Sì, guardate da me. Ah, oh, senti,
4: allora, la mettiamo.
2: Quella mia non si mette.
4: Ragazzi, io l'ho portata per tutti i componenti. Grazie. Di Sotto il Cielo rosso-azzurro. Dunque,
2: già stanno arrivando e le voglio.
1: Settimana
2: .
1: Dopo settimana, Ferdinando ci sta arricchendo le nostre gadget.
2: C'è magliette, zio Mario. Cappellini. 2-1. Lo zio Mario ha dato anche lui il suo pronostico. Continuate a scriverci.
4: Dico, vogliamo mettere in palio una tazza al primo che indovina il risultato.
2: Devo screenshottare?
1: Risultato o marcatori?
4: No, screenshottano loro e poi lo mandano.
2: Ah, ok.
4: Lo mandano al professor.
1: Risultato o marcatori?
4: La vogliamo fare più difficile?
1: Risultato e marcatori.
2: Siete bastardi, però. Vabbè, così,
3: risultato e marcatori.
2: Baccaloni, chi di casa?
1: Giù la scasella partecipa, piace questo elemento.
2: Ecco, ragazzi, visto che vi sono piaciute le tazze, date il vostro pronostico. Ovviamente dovete fare lo screenshot, perché deve corrispondere alla puntata di adesso. Allora, diciamo, Salvo che ci dà lo 0-2. Lo zio Mario che dice...
4: No, ma al momento Pietro ha detto...
2: Anche marcatori.
1: Marcatore è risultato.
2: Allora ragazzi, non vi... Vabbè, però ve li leggo lo stesso i pronostici, a prescindere dalla...
3: C'è la salsa di Mary in regalo. Chi
2: no, quella mia è mia. Oh, stai fatti tu. Tu. Poi c'è...
1: stiamo esagerando e degenerando.
2: Giacomo che ci dà il 3-0. Sebastiano 1-3. Salvo ci dice 0-2. Caturano e Coda. Giacomo cambia, anzi 0-3. Ok, abbiamo già il primo 0-2, Caturano e Coda. Continuate ragazzi. così, c'è chi se li sta segnando addirittura, qui abbiamo i taccuini che si riempiono, commentate così, insomma noi sappiamo anche un po' cosa pensa il popolo di sotto il cielo rosso-azzurro, per capire chi non mi deve telefonare, che lo blocchiamo, per capire un po' anche cosa vuole e cosa desidera il catanese.
5: Se dovesse segnare
1: il catanese vuole il marchio,
5: A parte quello, se dovesse segnare Caturano è l'esordio di Caturano in,
1: sarebbe fantastico se segnasse Caturano.
4: Ma guarda, io me lo auguro perché l'anno scorso abbiamo trovato delle scuse, abbiamo attribuito al gioco, che secondo me è anche vero, stavolta le cose sono cambiate. Io mi auguro che lui entri in campo e dia il suo contributo. Io l'ho sempre detto, io non ho accettato quando è arrivato qui a Catania di buon grado la sua presenza, perché purtroppo quando spesse volte vedo che arrivano con come ti posso dire la carta d'identità
2: ragazzi arrivano
4: del marcatore del capocannoniere, poi non succede mai niente. Invece noi prendiamo giocatori fermi e riusciamo a rivalutarli,
1: li facciamo esplodere
4: ragazzi. Inglese due anni fa è stato così.
1: Sì,
4: Coda, fermo da due anni. Sembra che sta ritornando in sé anche in allenamento, che ho fatto quel gol rovesciato.
1: No, Coda.
4: Cioè, Coda, che voglio dire, il suo nome parla da solo, ragazzi.
2: Allora, vi do un po' quelli che sono anche i marcatori da parte del pubblico. C'è Giacomo che ci dà lo 0-3, Coda, Insigne e Cicerelli. E poi invece Sebastiano ci dà l'1-3, Coda, Cavuoti e Insigne. Voglio la tazza come a Rimini. La dobbiamo anche spedire, perciò ci costa anche la spedizione. Va bene,
5: la mando io a prendere.
2: No? Ci pensa, la mettiamo su Vinted a 0,1 centesimo, così fa tutto bene.
5: Ci incontriamo a metà strada, dai.
2: A metà strada, vai. Io il 22 sono a Comoda, non c'è niente. Va bene.
1: Vabbè,
2: comunque questo dire. È questo. Avete segnato?
1: Sì.
2: Ok.
5: Che il 22 si accomoda.
1: Coda.
2: I marcatori dei ragazzi.
1: Coda gettonatissimo.
2: Sì, Coda sì, ma anche... Sì, Coda. Allora, Coda non manca Giacomo, da nessuna... Da
4: secondo
2: nessuno.
4: Me Giacomo con Coda, Insigne e Cicerelli gli mancava solo la musichetta.
2: C'è Demetrio che ci dà il 2-1.
1: Bonci, bonci, bom, bom, bom,
5: bom, bom.
2: Addirittura che il Catania perde. Demetrio ci dà il 2-1. Toccatevi, ragazzi. Mi tocco pure io. Non si sa mai. Io, tutte cose. Ma un'immagine di errore
4: ci deve il tavolo.
5: Il famoso tavolo rosso che copre tutto.
4: E poi voglio dire, punto rosso, tocchi rosso, tocchi ferro.
5: Ma chiama a toccare qui. Se ti manca solo un altro messaggio dell'ansiosa analista.
2: Ma un'immagine di errore ci deve essere sempre, dice Salvo.
1: Certo,
2: forse vuole di un margine. Va margine. Bene,
4: ci può stare.
2: Comunque sì, quello ci
5: prendo
2: sta.
5: Wikipedia o riesci a leggere?
2: No, io sto leggendo per come è scritto, vado anche a intuito molte volte, non vedi che sono brava? Comunque
1: un applauso lo facciamo a Mary che sa leggere,
2: grazie.
4: Fuori onda
2: rimanete con me, guai se vi muovete da qua dentro.
5: Io ho premura, sono dal
2: non
5: parrucchiere.
2: È vero.
1: Io devo andare dall'analista.
2: Finitele tutte e tre. Finitele.
5: Lui ha il callista.
4: Io devo andare a mangiare, ragazzi. Devo
2: va
4: cucinare,
2: bene, ma usciamo insieme. Allora, Icardi, Insigne e Coda.
4: Giacomo, però ne puoi mandare solo uno. Cioè,
2: Giacomo, le sta facendo tutte le prove. Basta, vai, Giacomo, sono dalla tua parte.
5: Io. Giacomo, sta mandando tutta la formazione.
4: Giacomo, ne puoi fare solo una. Però se vuoi la tazza, vabbè, l'ho capito. Vuoi la tazza, vero?
2: Ma Giacomo se la merita.
1: Dai, 45 euro, non ti preoccupare, Giacomo mio.
5: Dai, quella di meri 42.
2: Andate a smettere con la mia tazza, sai tu. Va bene, ragazzi, siamo arrivati al termine. Voi volete dare i vostri pronostici?
4: No, io mi avvalgo sempre della facoltà di pronosticare.
2: Lui li ha scritti diversi, non mi ha detto, però leggi bene, vuole che li leggo come li ha scritti. Icardi, insegnante, ecco te.
5: Io Toddo muto non leggo. Io Toddo muto non dico.
4: Colgo l'occasione per salutare Alfio, che la sera a volte ci delizia con le sue formazioni. E Alfio è un grandissimo tifoso e ha un suo modo di parlare tutto diverso. E da quando io ho chiesto ad Alfio in live, Alfio, dammi la tua formazione, ormai è diventata cosa di tutti
2: lo
4: i giorni.
2: Lo vogliamo anche qua, tutte le
4: sere,
2: le chiamate.
4: Tutte le sere tutti aspettano Alfio che dica la sua formazione.
5: Ma Icardi com'è che lo dice?
2: Icardi. E chi è Pannocchia?
4: Pannocchia e Vallocchia.
2: Giusto, infatti.
4: Cioè, ma Alfio, veramente, io immagino Alfio fare una telecronaca su Sky.
1: Pannocchia!
4: Se io penso, ragazzi, cioè,
5: era più carino Tonino da Ascoli.
1: Tonino Toro, no, Tonino.
5: Vabbè, carino da Ascoli.
4: Caroti, stavo dicendo proprio questo. Che
1: Tonino Piccinino.
4: A Cavoti lo chiama Caroti.
5: Carino da Ascoli.
1: Tonino Carino, esatto.
2: Però, ragazzi, ha un senso comunque, se ci fate caso. Cioè. Caroti, Cavoti.
1: Dovremmo pubblicare la propria performazione con.
4: Già fatto.
2: Ah, Tarantino. Va bene.
4: Ho fatto la formazione secondo Ascoli.
1: E Dini?
2: Dimmi. Voglio dire una cosa. Se gentilmente il venerdì ritagliamo 2 minuti al telefonici con Alfio,
4: ci fa mandare il vocale.
2: Esatto. Tutti i venerdì, Alfio.
4: Io non so se Alfio ci sta ascoltando, però Alfio, sei pregato di mandare al numero da me dimensionato la tua classifica. Allora, se indovinate come chiama Perrotta, ragazzi, stasera vi regalo 2 tazze.
2: Petrotta?
4: No.
2: Petrolio?
1: No. Ferrotta.
4: No.
1: Ah, Ferrotta?
4: No.
2: Ferragni?
4: No.
5: Ferragni?
4: No.
5: Ragazzi,
4: era semplice.
5: No, Ferragni no.
4: Basta,
1: Aspetta.
4: Ormai già avete dato.
1: Fediveri?
2: No. Petrotta? Porrotta.
5: La indovino con una.
2: No.
4: Basta, raga.
2: Protetta.
4: No, basta.
1: Prugnetta.
2: L'ho detto io.
4: Solo Pirrotta era sempre.
2: Ah, Pirrotta.
1: Va bene.
5: Hai vinto 2 tazze.
2: Va bene, era prodotta. Vabbè,
4: e poi
2: raga,
4: ti devo dare qualche altra.
1: Sì, sono belle ste.
5: No, ormai perché ormai la puntata
2: sono
5: è andata
2: bene. Le puntate così, vai.
5: Va, dai.
4: Ciccerelli.
5: Dai, finiamo alle 9.
1: Ciccerelli.
2: Oh, no.
4: Ciccerelli come lo chiama secondo te?
2: Ciccaretti.
1: Ciccarelli, non lo so.
4: No, è fatta brasiliana.
5: Ciccarello, come
2: no, Cicchetti.
4: No. Oh, questa te la fa dire, te le dico semplici.
2: Ciccarelli.
4: Ciccarello.
1: No, ragazzi. Coda.
2: Codè.
5: Cioè noi abbiamo il nostro
4: di là quell'accento francese, capito?
5: Ah, noi abbiamo un caressa tra di noi, non lo sappiamo.
2: No, ti amiamo Alfio, ti amiamo. No, vabbè, raga, veramente facciamo questa cosa così lo sentiamo direttamente da lui. Siamo arrivati a
1: Genova. Venire Alfio qualche volta.
4: Alfio, via Genova.
1: Viva Genova.
5: Piazza via.
4: Dopo questa, dov'è il cartellino rosso chiudiamo. Di poco fa, io con questo direi di chiudere. Espulgilo, per favore.
1: Espellilo.
4: Comunque, ragazzi, a parte Stasera
2: oggi
4: veramente
2: così,
4: stasera l'abbiamo presa così a ridere, ma è normale, siamo tutti contenti, speriamo che domenica riusciamo a sorridere ancora, perché veramente, ragazzi, questo è un test importante,
1: sperando che Lussi non segua questa puntata, perché il cartellino dopo tesserino
4: c'è l'abolizione.
5: Allora, dopo i massaggi ti salutiamo.
4: Sì, diciamo, allora, intanto salutiamo tutti quelli che ci hanno ascoltato, che ci hanno tenuto compagnia, soprattutto quelli che ci hanno scritto per amore di una tazza, ci hanno scritto di tutto e di più, soprattutto Giacomo che, non lo so, tipo si è scritto 35 messaggi,
2: no,
4: fatto
2: adora,
4: 19
1: ha fatto
4: pronostici.
1: Hype, lui.
5: Io magari con Marcatori Lopez.
4: Ci sono le carte regola per denunciarlo per stalking.
2: No, quello è quello qua fuori.
4: No. Sto parlando per quante volte ha scritto Giacomo.
5: Lei l'ha vinto, intanto la tazza per la tisana rilassante ce l'ha.
4: Con questo dico,
2: di un'infusione proprio.
4: Con questo dico, possiamo chiudere. Io ringrazio tutti quanti. Ritroviamo lunedì.
1: Io non ho capito una cosa.
4: Dimmi.
1: Sei una puntata comico sportiva.
5: Io posso salutare, sono stato espulso.
2: No, tu sei stato espulso.
4: Sei stato silenziato.
2: Esatto.
1: Vabbè.
4: Comunque, ragazzi, dopo questa, vuol dire la serietà si è messa da parte stasera. Dico, ci vediamo lunedì, sempre qui, sotto il cielo rosso azzurro, dalle 19 alle 20, insieme a me, a Luca, a Pietro, e ci sarà anche il mister Rosario De Cento, e spero di poter avere tutti ospiti qui, qui in studio, telefonico a Pietro Lomonaco, così parleremo con lui anche di Torre del Grifo.
1: Ciao a tutti.
2: Grazie ragazzi, ci risentiamo lunedì, buon weekend e forza Catania!
4: Sempre.
8: E se il posto più bello per festeggiare fosse proprio quello dei sogni? A Catania arriva Joy Park, il nuovo grande mondo del divertimento per grandi e piccini. Playground, feste da sogno, compleanni, baby shower, sale dedicate alle feste dei bambini e agli eventi degli adulti. Info 375-1417-299. La magia prende vita sabato 31 ottobre con una grande festa in via Acquicella 239. Personaggi Disney, trampolieri, giocolieri e tanto divertimento con bella radio in diretta. Start ore 18. Joy Park, il divertimento non ha età.
12: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
8: Le calde arroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
12: Le calde arroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
8: Le calde arroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: rispondi, io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
13: Bella è sempre con te.
14: Bella Radio, canzoni napoletane.
15: Bella Radio.
16: Sono le 20 e 7 minuti.
17: News.
18: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. Dopo una diffida presentata dal suo legale, è arrivata una denuncia per omissione d'atti d'ufficio nei confronti del comando della Polizia Municipale di Catania. La vicenda riguarda la multa per occupazione abusiva di suolo pubblico, comminata alla cantante Luna Spina Caruso, nota per la sua partecipazione a X Factor, per la quale era stata chiesta copia del verbale. Sempre a Catania, il tribunale ha revocato la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno a un uomo di 65 anni, ritenendo che sia stata superata la sua pericolosità sociale, grazie a una condotta regolare e al pieno rispetto delle prescrizioni dopo l'uscita dal carcere. Ancora nel capoluogo etneo, il comune e i sindacati si sono incontrati per definire un piano finalizzato a nuove assunzioni e concorsi, con l'obiettivo di rafforzare la macchina amministrativa e fare fronte alle carenze di organico legate ai numerosi pensionamenti. E in città sono scesi in piazza i lavoratori impiegati nell'appalto del servizio di supporto assistenziale e ausiliariato del Policlinico G, Rodolico, San Marco. Il sit-in, promosso da un sindacato davanti agli uffici direzionali, è stato organizzato per esprimere timori legati ai livelli occupazionali e alle assunzioni dirette. Restando all'interno della stessa struttura sanitaria, l'azienda ospedaliera universitaria ha avviato il programma di screening neonatale per l'atrofia muscolare spinale, un intervento rivolto a tutti i neonati della Sicilia orientale in attuazione di un decreto assessoriale. A Licodia Eubea è stato inaugurato il Cammino del Verismo, un percorso turistico e culturale sulle tracce di Verga e Capuana che unisce 6 comuni. L'avvio è stato suggellato dalla scopertura della prima targa ufficiale in Piazza Garibaldi, alla presenza del sindaco. La corsia di emergenza del raccordo autostradale 15, la tangenziale ovest di Catania, sarà interessata da una chiusura al traffico in alcuni tratti su entrambe le carreggiate. Il provvedimento, reso noto da ANAS, riguarda il percorso compreso tra gli svincoli di San Gregorio e San Giorgio e durerà fino alla fine dell'anno per consentire l'esecuzione di lavori. Nel centro storico, la polizia ha arrestato un uomo di 51 anni di nazionalità romena per detenzione di droga ai fini di spaccio. Le forze dell'ordine hanno accertato che utilizzava una cabina elettrica come deposito per nascondere cocaina e marijuana. A Giarre, il liceo Leonardo ha ospitato un incontro di orientamento nel settore agroalimentare, promosso nell'ambito di un programma scolastico nazionale per riunire istituzioni e giovani attorno alle nuove professioni. Sulle autostrade siciliane non è previsto alcun limite di 60 km orari in più rispetto a quelli già in vigore. A precisarlo è il Consorzio Autostradale Siciliano, a seguito delle verifiche effettuate dal Ministero delle Infrastrutture. A Palermo è stato firmato a Palazzo d'Orleans un protocollo d'intesa tra la Regione Siciliana, IRFIS e le prefetture di Palermo, Agrigento, Trapani e Caltanissetta. L'accordo punta a intensificare i controlli e la prevenzione amministrativa antimafia nell'ambito dei processi di erogazione dei fondi e degli appalti. la Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo di colore arancione per il rischio temporali che interesserà l'intera Sicilia. In una cantina toscana, nel deposito di Cortona, in provincia di Arezzo, appartenente alla nota azienda vinicola Marchesi Antinori, è stato compiuto un furto di circa 30.000 bottiglie di vino pregiato, per un valore stimato di 5 milioni di euro. Il colpo, avvenuto nel corso di alcune notti, ha preso di mira etichette come Solaia, Tignanello e Guado al Tasso dell'annata 2023. In Sicilia, un'iniziativa spontanea di cittadini che hanno ripulito Piazza Magione ha sollevato polemiche politiche sulla gestione del decoro urbano, con critiche rivolte all'amministrazione per la gestione del servizio di raccolta rifiuti. Per lo sport, al termine della partitella contro la Primavera, disputata a Torre del Grifo, i calciatori Emilio Longo, Gabriel Lunetta ed Eddie Cabianca hanno fatto il punto sul lavoro che il Catania sta portando avanti, raccontando in tre differenti chiavi di lettura la crescita e l'identità della squadra rossazzurra. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Francesco Merola, parla con me.
3: Tu volessi una mezz'ora solamente per raccontare quando cose sono cagnate senza te.

0: Quando uomo può partire, mi raccomando, se vai lontano, la cartolina, non ti scordare.
1: E tu te l'hai portata la cartolina? No, non te l'hai portata. Papà, spero solo che stai divertendo. Sicuramente ti hai incontrato tutto noi. Pino Danilo, Massimo Traino, Renato Caratone. Io non so se mi stai sentendo, come dice mamma. Ma se ovvero è così, a noi ci manca assai. E Napoli.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Bella.
3: Canzoni napoletane.

0: attimo. Accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane.
2: Nancy Coppola, Guerra e Core.

0: Canzoni napoletane. Andrea Sannino, 100 rose.
1: 100 rose fuori una finestra, ma non resta niente se non c'è stai tu. Puro sole a piccio sto dormiente, e nemmeno vento ma può far studare.

0: canzoni napoletane.
1: Rocco Hunt, Nuiorno buono.
2: Questa mattina

0: evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menù completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non

Sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Bella Radio.
3: Canzoni napoletane.
4: Daniele De Martino e Gianni Vezzosi. Quella solita fermata.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio.
2: Oh, oh, oh, bella, bella radio.
3: Canzoni napoletane. Nico Desideri. Ciao papà.
4: Ciao papà.

0: Tommy Riccio, mamma.
1: Quante volte mi collate, bracciate me la nottate, quando l'atta che sto seguendo canamerate. Una carezza sempre

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella radio. Canzoni napoletane.

0: Alessio e Emiliana Cantone. Dammi un'occasione.
1: Pronto?
2: Sono pazza di te.
1: Ma amore.

0: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.
1: Nando De Marco e Stefania Lei, A colpa tua son io.

0: Sono le 22 e un minuto.
1: Oh, oh, oh, bella, bella, bella radio.
2: Canzoni napoletane.

0: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella. Bella radio. Canzoni napoletane.
1: Luciano Caldore, Attimi. Sai.

0: rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio, canzoni napoletane.

0: Canzoni napoletane. Leo Ferrucci, Naguagliona, acqua e sapone.
1: Quando si nato ogni

ragione a quel sapore. Ma fu capire oggi se se non è amore. Se non giocate lo usate per mezz'ora e non riesce a capire, ora non ci sta. La giostra di bambola,

E mo che stai tremando a fare? Tanto prima Rocco sai, non accorgeva. A che serve? Tu mi hai distrutto già. E già fornisci le gagne. Per me è fornuto già.

0: Bella radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane. Luca De Vivo e Teresa Langella. Amami così.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio.
2: Bella. Bella radio. Canzoni napoletane.

0: canzoni napoletane. Mr. Hyde e Emiliana Cantone, Sempe.
1: Una scusa rapa porta di ricordo e cerca a te. Se lontana tua può sentire sta voce, chiama a te.

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella radio. Canzoni napoletane.
2: Fabiana, io so gelosa e te.

0: bella radio.
1: Canzoni napoletane. Antonio Cannata. Io voglio a te.

Canzoni napoletane. Giusy Attanasio e Nello Amato, Na storia nanno.

0: canzoni napoletane. Mario Rea, solo con te.
1: Quando in fondo basta tu, per fare tutto più facile. Quando vado voglio a te, pure si sta ma appiccicata, e tu dici non parla più.

0: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.
1: Gianluca Capozzi, Non te puzzo lassà.
2: Come sta piovendo, resta ancora un poco, non andare via.

0: canzoni napoletane. Nando Mariano e Joseph, Te voglio bene.
1: Quando avuto t'accio incontrato, con pazienza t'accio parlato.

0: canzoni napoletane. Rossella Feltri e Franco Moreno. Me basta.
1: Basta di guardare in da chi stuocchio e cammina pa mano fuori mare. Ma basta di incontrare per due minuti e ma basta capire in mezzo dita. Ma basta che ti vedi so contenta una volta in mezzo a 10 appuntamenti. Ma basta un miracolo ogni tanto a dove pensa che si innamora di me.
2: Ma basta solo che mi stai vicino e non mi importa che non mi fa bene. Io cambio male quando stai lontana perché sono troppo innamorata di te. Ma basta l'ombra tua che sono contenta. Ma basta sto sorriso accattivante. Ma basta solo che...

ma basta che ti faccio un regalo e ti sta a fianco se ti sento male, ma basta che morisci una parola perché si arrava che tu mi piace, ma basta poche te perché sei bello, che sto respiro caldo con la spalla, ma basta di pensare a caramelle solo che tu riesco a pazzire.

0: resto sulla cama, stai vicino.
1: Bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane. Gianni Fiorellino, Mullechella e Zucchero.

0: tutti i dispositivi.
1: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore.

0: canzoni napoletane. Franco Moreno e Anna Merolla, Come te penso.
1: Dimmi che stai facendo.
2: Ti giuro, non sto chiedendo.

al chiaro di luna sulla riva del mare. Chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore.

0: vivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio. Canzoni

0: canzoni napoletane. Gigi Finizio, Scacco Matto.
1: Quando la notte ti incendia la mente, e un pensiero non sveglia il ricordo,

0: radio, bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Natale Galletta non è fantasia.

0: Canzoni napoletane. Maria Nazionale, storie piccerelle.
1: Ci hai fatta amore così.
2: Una sera tanto può fa.
1: Non te l'aveva sposata.

0: Cirilla che diventano importanti.
1: Era niente.
0: Era niente.
1: Topolini ha diventato un gigante.
0: Topolini ha diventato.

0: Bella radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Ida Rendano, a Capa Iucore.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È Bella.
1: Bella Radio.
2: Bella Radio. Canzoni napoletane.

canzoni napoletane. Nancy Coppola e Chius Custamor.

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella radio. Canzoni napoletane.
2: Andrea Sannino, feat. Neri per caso. No poco e

bella radio. Bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane. Maria Nazionale, Sempaís.

Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane. Enzo Caradonna, Enzo Di Domenico, Mauro Nardi e Franco Moreno. Esce su

primo male sotto terra, anche servono si guerra, si manda da amore, ma Sofia

radio. Bella radio. Canzoni napoletane.

0: Bella radio.
1: È l'una e 58 minuti.
2: Bella radio.
3: Canzoni napoletane.
4: Daniele De Martino e Gianni Vezzosi, quello che